0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tu a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: I canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sì.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora dei disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse e informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

ragazzi. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 3 settembre 2026. Fine vita. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio. Il presidente Zaia, già presidente Zaia, commenta una risposta doverosa. Jihad del Brianzolo, inneggiava la Jihad, un sedicenne italiano fermato dalla Digos in Brianza. Tra le accuse, l'autoaddestramento per terrorismo e apologia del fascismo. I tentativi russi di influenzare il voto in Italia non si può escluderlo, dice Tajani, ma la questione riguarda tutta l'Europa, bisogna agire in anticipo. Il Papa, rinnovato no alla guerra e vicinanza al mondo arabo dal Santo Padre in udienza generale. Cattolici e Chiesa accolgano. Unione Europea e NATO compatti nel sostegno a Kiev, la von der Leyen dice non tolleriamo attacchi. La vicenda dell'Ipsia, secondo i media, identificati due sospettati. Legami della Russia, uno forse che impegola anche un po' l'Italia. Di Battista annuncia il rientro da Cuba, il mio rientro è previsto per domani. Accordo Eni-Venezuela. Per Junin 5 produce 12.000 barili di petrolio al giorno. Inflazione ai massimi da quasi tre anni in Italia, sono dati Istat, il Codacons teme una fiammata. Caro carburante, la benzina sale ancora. Secondo l'Istat, a luglio più 307.000 occupati, tasso stabile, cala la disoccupazione. A Malta è stato assolto il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, il magnate Fenech, scagionato dai giurati con un voto di 8-1. Un parto record a 55 anni. A Verona nasce l'unico baby ippopotamo d'Italia, non succedeva dal 2021. Sciopero dei treni annunciato da alcune sigle sindacali tra il 7 e l'8 settembre. Caso Ranucci Lavitola, ma chi dice la verità? Bah. Intanto la Giulia Presutti rinuncia alla conduzione dicendo che lo fa per amore del programma, ma forse non finisce qua. Dice Yannick Sinner, ho visto i miei genitori, spiega il numero uno al mondo del tennis, erano sempre impegnati nel ristorante per giornate lunghissime, eppure quando tornavano a casa riuscivano a farci sentire il loro affetto. Lo sport, i giochi del Mediterraneo, successi per le rappresentative italiane, ancora medaglie, ancora tanta gioia. La pallavolo, europei femminili, l'Italia invincibile, batte la Svezia ed è in semifinale. Il calcio, Coppa Italia, agli ottavi anche Sassuolo e Udinese, oggi Palermo contro Mantova, Cagliari contro Verona. Bene. Per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Basilicata sulla statale 653 della Valle del Sinni, incidente sull'incrocio di Pantano, strada statale 92 dell'Appennino meridionale. Sempre in Basilicata, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, c'è tratto chiuso con senso unico alternato, chiusura notturna, a seguito grosso movimento franoso tra l'incrocio di Maratea e l'incrocio ponte sul Castrocucco, strada statale 585. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, traffico rallentato per veicolo in avaria sullo svincolo di Mulinello in direzione Palermo. Nel Lazio, sulla 1 Milano-Napoli, sulla 1 diramazione Roma Sud, grande raccordo, coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, il traffico è intenso sulla viabilità in direzione grande raccordo. Nel Veneto, sulla A27 Venezia-Belluno, vento forte tra Vittorio Veneto Nord e Belluno. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Si muove. Alfa e Giova, buon vento.
1: Buongiorno.
2: È già Joe,
0: è già giovedì 3. Oggi è 3.
2: 3 settembre.
0: Ecco. 3 settembre.
2: Buongiorno da Antonio Montieri e Enzo Savis.
0: Buongiorno.
2: Salutiamo Max Perucci e Riccardo Stussi Galbiati, regia.
0: Sì.
2: Voi che ci state come sempre già scrivendo in tantissimi anche questa mattina al 331 995 0095 con i vostri SMS e WhatsApp. Buongiorno anche a Cici.
0: Buongiorno Cici.
3: Buongiorno, sì, anche da me. Buon giovedì. Oggi è San Gregorio e San Marino. Tanti auguri al nostro Mauro Marino.
2: No, non c'entra niente. Ogni volta ci fa sto scherzo.
3: Lo saluto lo stesso, Mauro Marino. Ciao Mauro. Allora, Roberto.
1: Eccomi qua. Oggi per voi ho una frase meravigliosa della bravissima e la grandissima poetessa Alda Merini.
0: Grande.
1: Io amo la semplicità che si accompagna con l'umiltà. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla pelle, sentire gli odori delle cose, catturare l'anima, perché lì c'è la verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore.
0: Meravigliosa quando a Radio Italia è solo musica italiana. Mancano 35 secondi alle 7.

0: bella cosa, Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana. E sono finite le vacanze, ma in noi non sono finiti i rincari. Tra benzina e gasolio alle stelle diventano sempre più costosi gli spostamenti degli italiani, ma io sono sicuro, e noi siamo sicuri, che c'è chi potrà aiutarci a trovare soluzioni e modi di risparmiare. Infatti mi sa tanto che il nostro Bruno Vespa è già pronto ad affrontare il tema con un suo speciale di Porta a Porta. Max, proviamo a collegarci?
1: Sì, magari a un plastico di un benzinaio.
0: Può essere.
2: Sì, buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qui prontissimi come sempre ad affrontare i grandi temi che preoccupano gli italiani, come appunto il rincaro dei carburanti. Questa sera dovevamo avere ospiti gli economisti Mario Draghi, Carlo Cottarelli e Mario Monti, ma purtroppo hanno appena comunicato che non potranno partecipare.
0: Beh, peccato, e come mai?
2: Sono rimasti a piedi in autostrada, non avevano i soldi per fare il pieno.
1: Ma come? Degli economisti che rimangono senza benzina?
0: Come è possibile?
2: Evidentemente gli economisti non sanno fare economia, ma si sa che, come si dice a casa del calzolaio, le scarpe sono sempre rotte. Però non preoccupatevi, abbiamo gli altri ospiti. Saranno con noi, infatti, Mauro Corona e Super Ciuc.
0: Ma chi? Ma come?
2: Super Ciuc, che ci spiegheranno come sostituire la benzina con il vino, è un grande esperto, il signor Mariano Ciccarelli.
0: A parte che Super Ciuc non esiste, era un personaggio dei fumetti. Vabbè. Spero che almeno l'esperto sia esperto di economia.
2: No, è esperto di scarpe, è un calzolaio di Frosinone.
0: Ma che c'entra il calzolaio col problema del costo del carburante?
1: Con tutto il rispetto per i calzolari, ovviamente.
2: Beh, mi sa che se va avanti così, tra poco andremo tutti a piedi. Poi voglio vedere se avrete più bisogno di un benzinaio o di un calzolaio.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: È sempre bello, Coez, Radio Italia, solo musica italiana, ed è sempre bello ricevere i vostri messaggi al 331-995-0095, come questo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, mi chiamo Nicola, sono in viaggio con la famiglia della mia ragazza verso Siena, vogliamo fare un grande augurio di buon viaggio al papà Salvatore, grazie mille, buon viaggio Salvatore.
0: Buon viaggio, qua dobbiamo festeggiare un compleanno, ciao piccolini, vorrei fare gli auguri a mia figlia Federica che oggi compie 35 anni, tanti auguri, ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni, la tua mamma.
1: La tua mamma che non ha lasciato il suo nome, no. Però le Federica che oggi compiono gli anni saranno sicuramente, si sentiranno coinvolte.
0: Quindi auguri cara Federica, cosa c'è Cici?
2: No, devo e dobbiamo salutare Patti di Riozzo. Ciao Patti, buona giornata.
1: Salutiamo Patti.
2: Ciao.
1: Cari piccolini, fino al 5 settembre noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo in onda dal Bravo a Limini in Puglia. Dirette, animazione Bravo e Radio Italia, DJ 7 e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi c'è Arisa. Tutte le info su radioitalia.it.
0: Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Chi è bravo si vede.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
11: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
12: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, l'emozione italiana.
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mugliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
17: Vedrai che qualità, Antonella!
18: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
19: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 6 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, meravigliosa canzone a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 7:29. Buongiorno, cari piccolini.
2: Buongiorno.
1: C'è una notizia molto curiosa.
2: Sì, che arriva dall'Inghilterra. Re Carlo apre le porte di casa alle coppie. La notte romantica ora si passa a Sandringham. Il sovrano ha deciso di rendere accessibile agli esterni la Water Tower, una torre utilizzata in passato per far arrivare l'acqua alla tenuta e oggi convertita in un delizioso appartamento con vista. Proviamo a vedere se riusciamo a saperne di più
1: collegandoci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Stussi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caro Matteo, ti trovi a Londra.
3: A Londra, quindi.
1: Re Carlo.
4: Precisamente ci troviamo a Sandringham.
1: No.
4: Sandringham. Mi piace fare questo piccolo giochetto.
1: Con
4: sigla di vostro sceneggiato televisivo.
1: Sì,
4: è vero. Ho scelto di trasformare questa meravigliosa alcova dove andavo spesso anche da giovane. Con mia moglie Camilla e l'ho trasformato in un rifugio accessibile anche agli innamorati senza sangue blu. Ha un costo accessibilissimo, sì. 159 sterline a notte, circa 185 euro. C'è la possibilità di soggiornare nei tre piani della torre, che sono così suddivisi. Al piano terra si trovano l'ingresso, una cucina collegata alla sala da pranzo e un bagno completo di vasca, doccia e WC, ma non c'è il bidet come al solito.
1: No. E come fa?
4: E come facciamo noi? Facciamo sempre
3: sullo stipite della porta.
4: Salendo al primo piano, non c'è, che brutta immagine. Salendo al primo piano si raggiunge la camera da letto, dotata di un comodo letto king size, impreziosita da una splendida vista sulla proprietà e sulla campagna circostante. Al secondo piano si trova un accogliente soggiorno ideale per rilassarsi davanti al camino, funzionante anche ad agosto con 40 gradi.
1: Non è possibile.
4: E lì potete mettervi a leggere l'album di famiglia. Sono circa 8 tomi di 1250 pagine.
1: Benissimo.
4: E potete godervi la vista panoramica sulla tenuta,
3: sì.
4: E poi accedere alla terrazza sul tetto attraverso una stretta scala a chiocciola.
3: Mm-hmm.
4: E lì potete giocare al gioco della torre.
3: No.
4: Chi buttereste giù dalla torre?
3: Tu nessuno, però.
4: Io nessuno, non butterei mai nessuno della mia famiglia giù dalla torre.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei, Marrakesh, a Radio Italia, solo musica italiana. Un po' di messaggi, dai, al 331-995-0095. Salutiamo Christian, che ci augura buona giornata da Arzignano. Ciao Christian, buona giornata anche a te.
2: Ciao carissimo, buongiorno. Vicinanza agli amici di Policoro. Ieri hanno subito danni ingenti causa tromba d'aria. Un abbraccio da Sassà, da Tursi e naturalmente anche da parte nostra.
1: Ci dispiace, dai. Forza.
2: Tanta solidarietà agli amici di Policoro.
1: Poi ciao, siamo in viaggio per Nettuno, saluto tutti, un abbraccio Maria Giovanna e Agostino, buon viaggio.
2: Buongiorno ragazzi, potete fare gli auguri a mia figlia Ilaria, 11 anni, da Daniele, mamma Silvia e papà Davide da Parre, provincia di Bergamo. Auguri Ilaria.
1: Auguri Ilaria.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te il regalo: un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su Samsung.it.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
12: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
13: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Madama, Radio Italia, solo musica italiana, ed è tornato a trovarci Lotario, il bambino più intelligente del mondo.
1: Sì, Lotario, come Lotario II di Supplimburgo, imperatore del Sacro Romano Impero dal 1133 al 1137.
0: E come mai sei ancora qui? C'è qualche notizia?
1: Allora, sono qui perché ho per voi una buona nuova che arriva dal Regno Unito, dove non si parla altro che di Modana.
0: E chi è questa? È una bambina?
1: Allora sì. È una ragazzina che ha soli 11 anni, è diventata la più forte giocatrice di scacchi del paese, che è in grado di battere anche i professionisti più affermati.
0: A 11 anni, beh, pazzesco.
1: Sì, 11 anni. E pensare che Modana ha visto gli scacchi per la prima volta 6 anni fa, nel 2020.
0: Sì.
1: Quando un amico di famiglia le dimenticò a casa sua.
0: Ah.
1: All'inizio lei voleva usare i pezzi come giocattoli. Ora invece il suo obiettivo è competere a livello mondiale.
0: Però, ma pensa, incredibile.
1: Sì.
0: Grazie Lotario, il bambino più intelligente del mondo.
2: Prego.
0: Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Che meraviglia, il grande Lucio Dalla, Washington.
1: Davvero.
0: E a proposito di viaggi, di chi sta andando di qua, chi sta andando di là,
1: sì.
0: Salutiamo Lavinia e Carmine dalla provincia di Vicenza, che stanno andando in direzione Sentiero dei Grandi Alberi a Recoaro con la cagnolina Zoe. Ciao, buon viaggio, ci stanno ascoltando. Ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Viaggio, ragazzi. Andrea da Carbonate ci scrive: collegandomi al messaggio del ragazzo che va a Siena, è bellissima e quest'anno luglio ha vinto la contrada più bella di tutte, l'Aquila.
0: Mentre ricordiamo quella di agosto, invece, che era stata rimandata al 18 di agosto per il maltempo, invece ha vinto la contrada del Nicchio.
1: Nicchio.
0: Giusto ricordare tutti quelli, che sennò poi sai lì, insomma, sì, c'è, sì, grande, sì, rivalità.
1: No, è importante, importante.
0: Va bene. A Radio Italia solo musica italiana, mancano 25 secondi alle 8.
2: 25 secondi. Non ci credo. Sì.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: NATO e Unione Europea in massima allerta per la guerra ibrida russa, pronti a rispondere, avverte von der Leyen per il drone bomba di Lipsia. Identificati due sospetti, uno avrebbe il visto italiano. Meloni chiede a Bruxelles una risposta efficace, Tajani evoca possibili interferenze russe sul voto, linea opposta per Salvini che dice alcune cancellerie cercano pretesti per proseguire la guerra. Exit estende il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente fino al 2027, lo scrive il Wall Street Journal. Controlliamo Hormuz, assicura Trump, che aggiunge daremo il mio nome allo stretto. A fine vita il Veneto approva la legge per il suicidio assistito, è la prima regione del centrodestra, un atto di civiltà, dice il presidente del Consiglio regionale. Zaia, sparatoria e rave, l'autore agito da solo, spinto da folle omicida, dice la polizia svizzera, l'uomo soffre problemi psichici, il momento resta ancora sconosciuto. La procura ricorre al riesame, l'ANM contro gli ispettori inviati da Nordio, a Torino scontro e polemiche dopo la scarcerazione, dopo soli due giorni, dell'uomo che ha abusato di una minorenne. Gli europei femminili di volley, l'Italia supera la Svezia, va in semifinale, ai US Open fuori Berrettini eliminato da Navone, a Paolini il derby azzurro contro Stefanini. Fanno in delirio per George Clooney che va a Venezia, riceve Leone d'Oro alla carriera, è un momento difficile per l'America, dice la star, oggi lì del film di Gianni Amelio, nessun dolore.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sardegna, sulla statale 131 bis Carlo Felice, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Tiesi e prima dell'incrocio Casa Cantoniera di Piano. Sulla statale 45 di Val di Trebbia, in Liguria, c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Montebruno e prima dell'incrocio Loco. Nel Molise, sulla statale 158 della Valle del Volturno, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Valico di San Francesco e prima dell'incrocio Cerro-Volturno. In Campania, sulla statale 372 Telesina, rallentamenti causa carichi dispersi sull'incrocio Masseria-Olivola, strada 88 dei due Principati in direzione Masseria-Olivola. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Canda e Ramo di Palo e dopo l'incrocio di Villa Bartolomea, in direzione incrocio tangenziale sud di Verona A4. In Campania, sulla statale 7 via Appia, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso l'incrocio di Cascano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Lascia che io sia NEC a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao, io sono Donato, vengo da Casa Nuovo. Questa è la mia canzone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto, tutto.

0: il tuo
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Donato.
0: Da Casal Nuovo, provincia di Napoli.
1: Dolcissimo.
0: Alle
1: Donato.
0: Porte di Napoli.
1: Donato.
0: Grazie, grazie.
1: Fai bravo.
0: Le buone nuove con Savio Montieri. Salutiamo ancora Max Pierucci e Ricky Stussi Galbiati in regia. C'è anche Cicci.
2: Vabbè, ricordate ogni volta. Anche di me, questo mi fa piacere. Semreg, sono anche a me.
0: Ma soprattutto c'è la bella musica italiana, Biagio Antonacci e Giuli con L'ultima canzone.

0: Sesso debole, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Una volta, alla domanda perché l'avete chiamato così, la risposta era quasi scontata: si chiama come il nonno.
1: Vero.
0: Oggi, almeno a Milano, le cose sono molto più creative. I nomi dei bambini possono arrivare dalla natura, dalla musica, dal cinema, dalle serie TV o dallo sport.
2: Dal 2020 ad oggi, tra i nomi ispirati alla natura compaiono, per esempio, luna, sole, leone, luce, lupo, blu, neve e oceano. Ma ci sono anche Penelope, Frida, Margot, Chanel, Audrey, Scarlett e perfino Rihanna. E per gli appassionati di calcio non mancano, per esempio, Ronaldo, Lionel, Kylian, Neymar e Zlatan.
0: Anche i nomi internazionali sono sempre più presenti. Tra il 2020 e oggi a Milano sono stati registrati centinaia di Mia, Noah, Liam, Chloe e Zoe.
2: E poi c'è il capitolo cognomi. Nel 2025 il 18% dei neonati registrati a Milano ha ricevuto sia il cognome del papà sia quello della mamma, mentre il 16% ha preso soltanto quello materno.
0: Ebbene sì, ci sono tanti nomi particolari.
1: Guarda il mio,
0: da un po' di tempo. Beh, ma il suo
1: Il mio nonno si chiamava Cicci.
0: È un acronimo il suo.
1: Anche mio nonno si chiamava Cicci. Una volta io arrivo dalla volta.
0: Va bene, ci sono, dicevo, tanti nomi strani. Quali sono, cari piccolini, dai, proviamo a fare un sondaggio,
2: dai,
0: con voi.
2: Dai.
0: Quali sono i nomi più strani che vi è capitato di sentire negli ultimi anni? SMS e WhatsApp
2: al 331 995 0095. Sono arrivato.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
8: e super appetitose.

0: sorella.
1: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
6: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Francesco Rossi, cosa succede? Che si ascoltano e si sentono tanti nomi strani in giro.
1: Proprio così.
0: Vi stiamo chiedendo quali sono i nomi più strani che vi è capitato di sentire negli ultimi anni. 331-995-0095, buongiorno piccolini, sono Simona da Sestu. La madre di mia zia si chiamava Filadelfia, il padre la voleva chiamare Filadelfia, ma non sapendolo scrivere, negli anni 50 scrisse così, insomma viene fuori questo nome.
1: Filadelfia.
0: Filadelfia.
1: Filadelfia.
0: Sì.
1: Miriam da Roma, buongiorno, il nome più strano che ho sentito è Aristogitone.
0: Aristogitone.
2: Come, sì. Non avete mai sentito Aristogitone?
0: No.
2: Il mio vicino di casa si chiama Aristogitone, infatti.
0: Una bambina che avevo a scuola si chiamava Sofonisba. Ciao da Lucia.
1: Sofonisba. Molto originale. Ciao, sono Pamela da Como. Mio figlio si chiama Nial, è un nome celtico e vuol dire guerriero nuvola. Ciao e buona giornata anche a te.
0: Buongiorno, Nial. Mio papà si chiama Sirio, mia sorella Yaele, mia figlia Daphne, mio figlio Liam. Buona giornata, Miura da Nervesa della Battaglia, provincia di Treviso.
1: Ciao carissima Mattia da Cantù, ciao piccolini, un mio caro amico si chiama Lucido. Quando l'ho conosciuto pensavo fosse un soprannome, e invece
0: Lucido.
1: Tra l'altro potete fargli fare un saluto dalla Russa?
0: Dal presidente del Senato, sì, prego.
3: Io ascolto sempre Radio Italia perché a me piace davvero tanto. Ciao Lucido, mi raccomando.
0: Lucido.
3: Rimani sempre lucido.
0: Ecco, lo sapevo.
3: Ecco, io ti abbraccio e forza Inda.
0: Se va bene.
3: Forza Inda.
0: Tra l'altro anche lei
3: Inda.
0: Presidente con
3: Beh, in fatto di nomi.
0: Si chiamano, ricordiamo, Apache, Geronimo e Cocis.
3: Sì. Volevo chiamarlo Toro Seduto, ma non mi sembrava il caso.
0: Grazie, presidente.
3: Però sono originale. Ecco.
0: Fuga d'amore, Sal da Vinci.

0: Euforia, Annalisa a Radio Italia, solo musica italiana. E noi siamo davvero euforici e pronti perché la sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia Dolci in Forno con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani.
1: 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernest Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Iginio Massari nella prova tecnica.
0: L'appuntamento è da domani in prima serata su Real Time canale 31.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Bake Off Italia Dolci in Forno.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex?
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi
12: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky.

0: Andiamo a fare la spesa.
1: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi 100% carne italiana a 2,49€ e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69€. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
15: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Bella davvero, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono arrivati tantissimi nomi strani ancora.
1: Sì, sì, sì,
0: siamo... al 331-995-0095. E infatti vi abbiamo chiesto quali sono i nomi più strani che avete sentito ultimamente. Il nome più strano che sento da 43 anni è il mio, Alhambra. Non ne ho ancora trovata un'altra con lo stesso nome.
1: Beh, in effetti è originale.
0: Bello,
1: Alhambra.
0: Anche bello.
1: Ciao, sono Veronica da Segrate, mio fratello si chiama Cono, da San Cono, paese in provincia di Catania, ma viviamo al nord, quindi vi lascio immaginare. Un abbraccio. Cono, ciao Veronica.
0: Ciao, sono Daniela da Palermo, il mio compagno di classe si chiamava Calcedonio Castrenzo.
1: Calcedonio.
0: Calcedonio Castrenzo.
1: Anche lì sempre vicino di casa, Calcedonio. Ciao ragazzi, prima di incontrarlo e che poi sarebbe diventato il mio ragazzo, mi sembrava strano il nome Gioele. Ora sono felicissima di stare con lui. Sabrina da Milano.
0: Sentendo
1: ciao Sabrina.
0: Poi tutti questi nomi particolari.
1: Beh, Gioele.
0: Ormai è diventato un
1: sì.
0: Mario, Paolo, Luca.
1: Giovanni.
0: Vabbè. Resta con me, bambole di pezza.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Anche a 20 anni si muore. Blanco a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci colleghiamo con la Puglia?
0: Sì.
1: C'è Paoletta.
2: Siamo molto vivi.
0: Ciao Paoletta.
2: Bellissimi. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sì, dalla Puglia, esattamente dal Salento. Meraviglioso Salento, da Bravo a Limini, dal villaggio.
0: Sì.
2: Dove siamo qui ormai da quasi una settimana, andremo via domenica, ahimè, ma bisognerà pur tornare negli studi, ma stiamo così bene. E speriamo di infondere anche a chi ci ascolta quest'area ancora di vacanza. Sono proprio gli ultimi giorni anche per noi, però cerchiamo di vedercene bene, ecco, e di condividere sempre quello che succede qua. Infatti lo ricordo ancora, venerdì andrà in onda alle 21 il concerto che Arisa ha realizzato proprio qui in questa atmosfera.
0: Sì.
2: Sentirete il pubblico,
3: sì,
2: il pubblico
3: sì.
2: È, ma guardate che il pubblico del Bravo a Limini è pazzesco, veramente si sente fortissimo. Buongiorno.
0: Fantastico.
2: Ragazzi,
1: salutaceli tutti.
0: Sì,
2: certo.
0: Grande abbraccio a tutti quanti.
2: Ma io li saluto in continuazione perché noi siamo in un punto di passaggio,
0: sì, sì.
2: Tra
0: sì,
2: un bar,
0: immagino.
2: E la piscina, quindi è un continuo passaggio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, come va? Così tutta la mattina ed è bellissimo.
1: Fantastico.
0: Paoletta
1: con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Pierucci e Stussi in regia. Arrivederci Cicci.
4: Arrivederci e a risentirci a domani.
1: Domani alle 7. Savi e Montieri. Ciao.
4: Ciao.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: NATO e Unione Europea in massima allerta per la guerra ibrida russa, pronti a rispondere, avverte von der Leyen, due sospetti per il drone bomba di Lipsia, uno avrebbe il visto italiano. Meloni chiede a Bruxelles una risposta efficace, Tajani evoca possibili interferenze di Mosca sul voto, per Salvini invece c'è chi cerca pretesti per proseguire la guerra. Le truppe americane in Medio Oriente fino al 2027, lo scrive il Wall Street Journal, controlliamo Hormuz, assicura Trump, che aggiunge daremo il mio nome allo stretto. Fine vita, il Veneto approva la legge per il suicidio assistito, la prima regione del centrodestra, un atto di civiltà, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia. La procura ricorre al riesame, l'ANM contro gli ispettori rinviati da Nordio, a Torino scontro per la scarcerazione dopo soli due giorni dell'uomo che ha abusato di una minorenne. Da oggi nuova ondata di calore in arrivo su tutta l'Italia, la sesta dall'inizio dell'estate, durerà fino all'inizio della prossima settimana, temperature fino a 38 gradi. Gli europei femminili di volley, l'Italia supera la Svezia e va in semifinale agli US Open, fuori Berrettini, eliminato da Navone a Paolini, il derby azzurro contro Stefanini. Fan in delirio per George Clooney, che a Venezia riceve il Leone d'Oro alla carriera e dice è un momento difficile per l'America. Oggi al Lido il film di Amelio, Nessun dolore.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e buona giornata. Oggi giovedì 3 settembre 2026 ed è San Gregorio Magno. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo le nostre stelle. Ariete, avrete una visione limpida dei problemi e grazie al vostro intuito riuscirete a trovare soluzioni da mettere in pratica senza indugio. Il desiderio di gratificazioni affettive e materiali farà emergere la possessività e non vi sentirete disposti a limitare le vostre richieste. Toro, Venere favorirà oggi i rapporti importanti. Potrete consolidare la coppia o anche una società appena formata. Più appassionati e generosi del solito, grazie alla luna nel segno, scioglierete i cuori di quanti vi circondano. Gemelli, nonostante le astralità non perfette, di certo avrete ore piacevoli e gratificanti. Dedicatele al partner, alla famiglia, al tempo libero, in un clima all'insegna del buon umore. Ne trarrete visibilissimi vantaggi sul piano fisico e psichico. Cancro. La luna in trigono porterà serenità nella sfera affettiva di quanti di voi vivono una storia d'amore e una marea di emozioni ai single. Notizie inaspettate potranno ravvivare l'attività professionale. Usate una maggiore attenzione nelle cose che fate. Leone. Emozioni e sentimenti profondi si agiteranno impetuosi nella vostra anima. Forse un nuovo amore alle porte o forse si tratta di pura attrazione fisica nei confronti di qualcuno. Momenti straordinari anche nel lavoro, in particolare se avete un'attività artistica. Vergine. Scocca da un angolo remoto del cielo un raggio da cavalcare se volete volare nell'azzurro fuori da un ambiente grigio e polveroso. L'amore emanerà un tepore che azzererà qualsiasi rigidezza. Il massimo di sensualità toccherà i nati della terza decade. Bilancia. Potrete vivere le relazioni professionali con grande serenità. Dedicate tempo a consolidare l'amicizia che sta nascendo con un collega. Fresche brezze spirano sulla vostra relazione che si dirige a vele spiegate verso approdi sconosciuti. Scorpione. Mercurio vi aiuterà ad essere brillanti in tutte le circostanze. Forse qualcuno cercherà di mettervi in difficoltà, sfidandovi a risolvere problemi difficili, ma resterà con un palmo di naso quando gli dimostrerete di aver risolto tutto per il meglio. Sagittario. La forma fisica resterà sottotono per via della quadratura congiunta di Sole e Mercurio. Nel campo sentimentale invece sarete pieni di attenzioni verso la persona amata e nuovi amori si accenderanno tra i single, riscaldando quest'ultimo scorcio d'estate. Capricorno. Vi farete apprezzare per il vostro senso della giustizia e per la vostra generosità. Il lavoro sarà più lieve e molte preoccupazioni svaniranno. Un sogno colpirà la vostra attenzione, fatene tesoro perché potrebbe dirvi molte cose su voi stessi. Acquario. È il momento buono per fare una pausa di riflessione sul rapporto di coppia. Basterà veramente poco e un pizzico di impegno da parte di entrambi per ritrovare la giusta armonia. La vostra disponibilità e le giuste intuizioni saranno apprezzate. Pesci, non lasciatevi fuorviare dai vostri sentimenti e proseguite per la vostra strada. Sarete decisi a far valere le vostre idee a dispetto di ciò che penseranno gli altri. Evitate di usare parole troppo ironiche che alla fine vi si ritorcerebbero contro. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Subito lanciamo la frase della canzone misteriosa. In questa fretta tutto si consuma. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao, ciao a tutti.

canzone d'amore, gli 883 su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, una canzone bellissima ma che dal vivo si esprime ancora di più perché si avvale del coro incredibile del pubblico, e tutti quelli che hanno visto perlomeno un concerto di Max Pezzali negli ultimi anni lo sa molto molto bene. Buongiorno, buongiorno, continua il passeggio qui davanti a noi come è normale che sia, visto che, come dicevo poco fa, siamo al Bravo a Limini, dalla Puglia, dal Salento meraviglioso, insieme fino a domenica qui, quindi ci sentirete in onda fino a sabato. Leggo dai vostri messaggi che in tanti vi state organizzando per questo weekend, tutti quelli che non si rassegnano al fatto che l'estate è agli sgoccioli, anche se la temperatura non gliene frega niente, è in arrivo un'altra ondata di caldo, una di quelle poderose, potenti, e che non, proprio non le importa questa ondata di caldo se noi dobbiamo lavorare, portare i ragazzi a scuola, i bambini a scuola, no, e quindi è pronta ad aggredirci. Quindi c'è chi si organizza per fare qualcosa a partire da domani, per prolungare il benessere delle vacanze e magari approfittare del prossimo fine settimana. Se avete voglia di condividere, di raccontare

quello che state facendo, allora fatelo pure al 331 995 0095. L'ho detto, sono Paoletta, tu sei Ambro e Ricky Stussi a Cologno Monzese? No, non l'avevo ancora detto, lo dico adesso. E adesso stiamo per ascoltare Arisa, che è stata nostra ospite qui al Bravo Alimini, e su radioitalia.it potete scoprire anche tutto quello che ha raccontato ai nostri Emiliano Picardi e Daniela Cappelletti. L'ascoltiamo con Rugiada.

0: Rugiada, Arisa su Radio Italia, solo musica italiana. Marcello da Milano, sono completamente d'accordo con te, dice Paoletta, ma con che pezzo meraviglioso iniziamo la giornata. È vero, però con noi vai sul sicuro, succede sempre questo. Simona da Milano si sta preparando lei, per se stessa, dei fagottini di pasta sfoglia con la Nutella dentro, perché oggi è il suo compleanno. Auguri Simona. E poi c'è Feliciano da Como, che è organizzatissimo, dice: ma sono anni che l'estate dura fino ad ottobre, come minimo. Infatti io parto per le ferie, vado sulla Riviera Romagnola e rientrerò il 21 settembre. Buone vacanze, Feliciano!
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffini in un cielo di nuvole.
5: Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli.
6: Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè.
7: Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini,
8: non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

I Romantici, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Lo sapete che noi siamo la radio ufficiale di Una Storia Ancora Semplice Live 2026, cioè il tour dei Negramaro che stanno portando in giro con la musica nei principali festival italiani da tutta l'estate. E chi c'è stato lo sa molto bene, un po' equivale ad un abbraccio questo concerto. È un regalo a tutti i fan, perché loro sono insieme a questi fan da 20 anni, da oltre 20 anni, e tanti hanno seguito tutte le tappe della loro storia, da Mentre tutto scorre alle canzoni più recenti di Free Love. Le prossime date sono domani a Caserta, il 6 settembre a Trento.

l'8 settembre a Milano e poi ci sarà il gran finale il 20 settembre all'Arena di Verona. E allora, se vi volete far dare questo grande abbraccio da Negramaro, gli ultimi biglietti sono disponibili su ticketone.it e ora li ascoltiamo con Un amore così grande su Radio Italia, solo musica italiana.

Hippie io però anche no, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, tanti vostri messaggi bellissimi, verrò a loro tra poco. E prima volevo raccontare di J-Ax perché domani sarà venerdì, la giornata in cui escono le canzoni nuove, gli album nuovi a mezzanotte poi, e uscirà anche il nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Nello stesso giorno comincerà anche il tour in store di presentazione del disco a Milano, cioè a casa sua, e a Radio Italia, su radioitalia.it trovate gli altri appuntamenti. Avrà 14 tracce, ci sarà quella che abbiamo ascoltato e anche Italia Starter Pack, la canzone del Festival di Sanremo, Niente per Niente, che è quella con Paola Folli, con cui J-Ax ai tempi degli Articolo ha cantato Domani, e su Instagram Paola Folli ha assicurato che tutte le canzoni di questo progetto sono bellissime. D'altra parte lei è di parte e noi siamo molto curiosi di ascoltarlo tutto. Ascoltiamo anche Alessandra Amoroso insieme a DB Boulevard, Camera 209.

0: Canberra 209, Alessandra Moroso, DB Boulevard su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene per parlare di salute e di benessere per noi, ma anche per la casa. Quando ci sono dei cattivi odori in casa, che ne so, avete cucinato qualcosa di buono ma con un odore persistente o altro, ci sono dei rimedi naturali che aiutano a rendere la casa più profumata. La prima cosa da fare è ovvio eliminare la fonte, ma per deodorare il frigorifero, pure la scarpiera, basta un barattolino con i fondi di caffè o anche una ciotolina ricolma di bicarbonato di sodio. Per chi ha animali domestici si può aggiungere alla sabbietta della lettiera un paio di cucchiai di bicarbonato, qualche foglia di tè o dell'argilla espansa, anche quella può aiutare. Invece per togliere l'odore di pipì in casa, sapete, con un animale può succedere, basta passare un detersivo naturale a base di aceto di mele, acqua calda e bicarbonato con qualche goccia di limone. I muri di casa trattengono tanto i cattivi odori, quelli buoni ma anche quelli cattivi, e quindi per toglierli due rimedi sono l'aceto di vino e il bicarbonato di sodio. Basta metterli in una ciotola dove si trova la parete e farlo evaporare.
1: Spin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di tesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio gengive forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Alfa e Gigi D'Alessio insieme Genova e Napoli su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è chi si prepara a un intenso fine settimana, perché racconta un ascoltatore: ieri è stato il mio compleanno, oggi anniversario di nozze, stasera concerto di Sal da Vinci e ovvio Per Sempre Sì. Che bello, una situazione estremamente romantica. Ma la prossima volta ricorda di firmarti, ho detto ascoltatore, potrebbe essere ascoltatrice, non ne ho idea, mannaggia. Poi ciao Paoletta, io e mio figlio abbiamo organizzato di andare in Puglia, andremo a Bari, a Polignano a Mare, Alberobello, Brindisi, anche altre zone, passando da Matera. Poi, visto che questo viaggio lo faremo in treno e ci sarà lo sciopero, faremo un giorno in più e ci sposteremo più a sud. Mirella dalla provincia di Padova, beata te Mirella che questo sciopero non ti sconvolge completamente, perché delle volte succede che non si può allungare una vacanza neanche di un giorno proprio per impegni di lavoro. Meno male, vi è andata bene, dopo tutto allungate davvero la vacanza di un giorno. Giuseppe da Potenza, felice di aver ascoltato Tommaso Paradiso, perché non mi leggi più, perché dici sempre la stessa cosa. Ma è vero Giuseppe, non posso leggere sempre lo stesso messaggio, ma io ti voglio bene, ogni tanto lo faccio. Ora ascoltiamo una canzone che l'artista aveva presentato in anteprima al Music Awards all'Arena di Verona nel 2016. 13 buone ragioni, c'è Zucchero.

0: Cercavo sì. amore, Emma, su Radio Italia, solo musica italiana in diretta dalla Puglia, dal Bravo a Limini alle 10:02.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon giovedì 3 settembre 2026. Campione Beone e Raul Asensio, giocatore del Real Madrid, è stato condannato per un reato contro la sicurezza stradale etilometro oltre i limiti, ciucco praticamente. 14.400 euro di multa, patente sospesa per 8 mesi. Ma forse bisognava farla a pezzettini la patente. ARERA lo dice, le bollette del gas per gli utenti vulnerabili salgono del 6,9% ad agosto ed è il quarto rialzo mensile e consecutivo. Veneto, il Consiglio regionale approva la legge di iniziativa popolare sul fine vita e la quarta regione in Italia a dare l'ok. Stati Uniti, ora che è sotto il nostro controllo, cambiamo il nome dello stretto di Hormuz in stretto di Trump, così chiede e si chiede il presidente americano. 5 arresti in Inghilterra per l'uccisione di una neonata coltellate, 4 accusati di omicidio, una 15enne di intralcio. E a Padova, armato di coltello davanti alla stazione, urla all'Akbar, bloccato dalla polizia un richiedente asilo gambiano di 27 anni. Sull'Ucraina il segretario della NATO Rutte dice: ci sono pericoli dalla Russia, proteggere i nostri cittadini. L'Unione Europea, la von der Leyen precisa, siamo uniti nel sostegno a Kiev. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Di Battista annuncia il rientro da Cuba domani con l'aereo ambulanza, scrive sui social, poi ha ringraziato tutti, in particolare i medici. I raid russi sui porti, infrastrutture di Kiev, nella regione di Kherson ci sono dei morti. Dopo l'alluvione nel Nepal, SOS ghiacciai, il pianeta piange, dice Giovanni Rana, quello dei tortellini. Io dico che una signora centenaria mi ha insegnato la ricetta e mentre la mia fidanzata preparava il ripieno, io facevo la pasta. Nacquero così i tortellini più famosi d'Italia, dice Rana. Lo sport. E per lo sport il calcio, la Coppa Italia, agli ottavi di finale anche Sassuolo e Udinese, oggi si chiude con Palermo contro Mantova, Cagliari contro Verona. L'Europeo femminile di pallavolo, l'Italia è in semifinale, ha battuto la Svezia e adesso attende di sapere con chi se la giocherà. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Avremo un peggioramento solo sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: infatti su Radio Italia solo musica italiana, e c'è un ascoltatore da Tursi che si chiama Sasà, che vuole dare una mano a Mirella da Padova, che è in partenza per il sud e che, raccontavamo poco fa, andrà a Bari, a Polignano, Alberobello, e passerà anche da Matera e farà tutto questo viaggio in treno. E Sasà dice: ma dite a Mirella che per raggiungere Matera non esistono treni, ci deve arrivare in taxi. Sasà: ma io penso che lo sappia, ha organizzato tutto. Poi comunque, guarda, ti parlo da esperienza personale, io quest'estate ho girato tanto, ovviamente con gli aerei, per fare il su e giù dal sud al nord, però poi facendo tutti questi DJ set che ho fatto ho utilizzato anche molto gli autobus, e devo dire che hanno funzionato perfettamente anche di domenica, anche il giorno di Ferragosto e il giorno dopo Ferragosto, quindi probabilmente utilizzerà anche gli autobus, non è necessario proprio prendere il taxi, o magari lei preferirà prendere il taxi, se ha voglia ci può rispondere. Ma il problema in questo periodo è anche un altro, quello del ritorno a scuola, perché tra il 7 e il 17 settembre, quindi tra pochissimi giorni, tutti gli alunni italiani torneranno sui banchi, e però in questi giorni arriverà la sesta ondata di caldo sull'Italia. Solo l'11% delle aule è climatizzato, questo vuol dire che 9 edifici su 10 non ce l'hanno l'aria climatizzata, e quindi da alcuni sindacati è arrivata la proposta di spostare in avanti l'inizio delle lezioni ad ottobre, quando il clima effettivamente dovrebbe essere più mite. Stesso problema anche per Bulgaria, Ungheria, Francia, e lì stanno correndo ai ripari. In Italia non lo so, ho i miei dubbi.
1: Disco Italia.
2: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

0: Barrio Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello questo dialogo tra ascoltatori. Mirella da Padova ha risposto all'ascoltatore preoccupato per lei, come farà a spostarsi in treno per andare a Matera, che non c'è il treno. Abbiamo noleggiato un'auto a Bari stazione, tutto a posto, possiamo stare sereni.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
8: Famila, tutto un altro

0: costo.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con 2 velocità e 2 livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 €. Todis.
13: Buongiorno convenienza.

0: Radio Italia, solo musica italiana, abbiamo bisogno di lui, di tutti i suoi consigli, di stile, ma anche di praticità. Enzo Miccio, Radio Italia Style, ciao Enzo!
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, bentornati, spero che abbiate ripreso la vostra routine e adesso c'è questo piccolo dramma di fine estate che è cercare di tenere il più possibile la bronzatura. Cerchiamo di aiutarci un po' per mantenerla più a lungo possibile. La parola chiave è l'idratazione, ma non solo quello della pelle, anche bere acqua e applicare regolarmente una buona crema corpo. Poi non esageriamo con docce bollenti, scrub troppo aggressivi, prodotti che possono seccare la pelle, soprattutto se ancora provata dal sole. Anzi, curiamola, coccoliamola un pochettino. Non dimenticate la protezione solare anche a fine estate, soprattutto sul viso. Quindi se usciamo, la crema con una piccola protezione, almeno una 30, sul viso va utilizzata.
0: Io 50 sempre.
1: Ecco, addirittura 50, sì, brava, sempre. Bravissima, bravissima. Se invece per voi sbiadite

0: L'abbronzatura non è un'opzione, possiamo ricorrere a qualche goccina autoabbronzante da utilizzare anche per tutto l'anno. Esistono dei prodotti molto buoni, non dobbiamo essere parsimoniosi nella spesa, dobbiamo prendere un prodotto di qualità che può essere poi mescolato alla crema corpo e alla crema viso per l'idratazione quotidiana, quindi è una crema colorata che vi dà quella sensazione di benessere. Noi ci sentiamo domani, Paoletta?
1: A domani per chiudere insieme la settimana, ciao Enzo!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Città degli Angeli, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. Il tempo vola e volerà anche per te, Mattia, che scrivi: un saluto dalla Svizzera francese, mi fate compagnia tutti i giorni, ma aspetto con ansia il 9 settembre per poter scendere nel mio Salento, quindi proprio dove ci troviamo noi adesso, e festeggiare il mio matrimonio. Un saluto, siete grandi, Mattia, tanti tanti auguri e buon viaggio a te.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantissime.

0: Sono Gianmarco Tamberi.
1: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
0: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
1: Sì, Jimmo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Siconte, Cadoro, Elite e Il Gigante.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
14: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Corri da Troni dal

solo musica italiana, stiamo per ascoltare Ariete insieme ad Angelina Mango e questa canzone insomma annuncia anche l'arrivo del nuovo album di Ariete. Tra un mese circa esattamente uscirà venerdì 2 ottobre, quindi bisogna portare ancora un po' di pazienza. Sarà il suo nuovo e terzo album della carriera, si chiamerà Tutti tornano a casa e uscirà dopo 3 anni dall'ultimo La notte. E ha fatto un post ovviamente per avvisare, per allertare, per spingere a preordinarlo, e ha raccontato anche 3 anni per scriverlo non si possono raccontare qui, poi ne parlerà nei prossimi giorni e poi aggiunge: ve ne parlerò meglio, poi spero che quando uscirà sarete nel posto sicuro che chiamate casa, con i vostri amici, nel vostro letto, con la persona che amate o pensando a qualcuno che non c'è più, per viverlo e ascoltarlo come penso si meriti. È un altro mese da aspettare, ma nel frattempo ci consoliamo con questo singolo stupendo, si chiama Che bella vita, su Radio Italia Solo musica italiana, Ariete e Angelina Mango. Ma quanto è piccola.

0: Con me Pino Daniele, ma che bella musica mettiamo! Tutti i giorni ovviamente su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazze, vocale di emergenza, si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto, tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Mohamed Ali, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Un buon viaggio anche a Dante e Fede che scrivono dalla macchina, stanno viaggiando, vanno verso Sapri, vacanza tra papà e figlia. Un abbraccio a tutti e due su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11 in punto.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia, superstar su Radio Italia, solo musica italiana. Che voglia di andare in questa gelateria, vabbè che io sempre voglio andare in gelateria, ma negli Stati Uniti, in Virginia, è nata questa gelateria che si chiama Fabled Ice Cream. È una gelateria dove tutti i gusti sono ispirati da un romanzo, un personaggio o da una storia, di pari passo gelati e libri come possibile. È grazie alla fantasia di Ally, che è la fondatrice di questa libreria, innanzitutto indipendente, che ha messo insieme la passione per i libri e per il gelato. Tra i gusti facciamo degli esempi per capire: c'è il Jane Eyre Grey, letteralmente Jane Eyre grigia, che è un gioco di parole con Earl Grey, il tè al bergamotto più famoso, e richiama Jane Eyre di Charlotte Bronte, no? E infatti il gelato è preparato con Earl Grey, lavanda, scorza di limone, e porta tutti questi profumi, queste essenze che vengono in mente mentre si legge il libro. Questo è questa è la genialità, diciamo. Poi non l'ha legata a tutti i cibi, a tutti i pasti, no, solo al gelato. Poi c'è il gelato Morsi Tempestosi, ispirato a Cime Tempestose di Emily Bronte, ed è fatto col burro nocciola con pezzi di barretta Heath, che richiamano anche il nome del protagonista Heathcliff. E poi c'è il gelato, io ve lo traduco direttamente in inglese, nocciola del bosco dei 100 acri, il posto dove vivono Winnie the Pooh e i suoi amici, e il gusto ovviamente è alla nocciola. Questa curiosità rimarrà lì, bisognerebbe andare negli Stati Uniti per poter provare tutto, ma noi possiamo ascoltare bella musica. Però c'è una canzone di Ligabue adesso, ed è quella che si chiama Quella che non sei.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Che bella. Serenamente Giulia e Bresh su Radio Italia, solo musica italiana, al giorno di rientri nell'ufficio, nei posti di lavoro che possono essere svariati, ci sono macchine, camion, scuole. Ma leggevo di un rientro al lavoro berlinese. Uno studio di architettura ha presentato un ufficio, l'ufficio nuovo. Non è grande, anzi direi che è veramente molto molto piccolo. Si chiama Bauhaus Office ed è stato letteralmente costruito sull'albero. È su un albero nel cortile di una casa a Weimar. È grande, grande si fa per dire, è un metro quadrato, però può ospitare fino a 3 persone e ha tutto quello che serve: la scrivania, la postazione di lavoro, un piccolo spazio per la modellistica. E questo studio lo definisce un ufficio vero e proprio, però in versione ultra compatta, che è proprio l'opposto di quello che siamo abituati a vedere negli ultimi anni, cioè questi grandi spazi, questi grandi open space pieni di scrivanie, spazi comuni, rumori in comune, tutto in comune. E invece qua uno spazio raccolto, un rifugio su un albero, però appunto in un cortile. Potrebbe essere così anche in uno spazio un po' più aperto, potrebbe anche essere un po' più grande. Comunque sicuramente porta l'invidia, attira l'invidia di chi è in un luogo angusto, magari anche senza il panorama. Noi ascoltiamo una canzone di Francesco Gabbani che si è classificata 8ª al Festival di Sanremo nel 2025. Viva la vita!

0: Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Viva la vita!
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815€ andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su RBA Italia.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 6 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
10: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Vasco Rossi. Ieri sera al Lido di Venezia si è tenuta la cerimonia di apertura della mostra del cinema, e uno dice: che c'entra? Chi è dotato di ottima memoria ricorderà che Vasco Rossi ha presentato il video ufficiale della canzone Gli Angeli proprio lì a Venezia, ed è stato 30 anni fa. Tu pensa da quanto tempo Vasco Rossi fa musica, ma non è solo quello, fa musica e ha successo, perché le due cose vanno sempre costantemente di pari passo. E tra l'altro il video è stato girato da uno dei registi più importanti, influenti nella storia del cinema moderno mondiale, e cioè Roman Polanski, e 11 anni fa è tornato alla mostra per il film che è stato dedicato a lui, è intitolato Vasco Rossi Decalogo. Ci sono queste cose in comune, e prima della proiezione aveva anche incontrato i fan. Ora noi ascoltiamo Vivere una favola, che è la prima traccia del famosissimo album del 1987, C'è chi dice no.

0: Bella stellina Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso l'appuntamento con il cinema, le serie TV. Oggi vi parlo di un film, e cioè Coyote versus Acme, che parte da una domanda molto semplice: se Willy il Coyote, il cartone famosissimo, decidesse finalmente di chiedere conto all'Acme di tutti quei prodotti difettosi, perché ricordiamolo, Willy, questo famoso coyote dei cartoni, che prova a catturare Bip Bip senza mai riuscirci, attraverso tutta una serie di armi, di marchingegni più improbabili prodotti dall'Acme, ma che non funzionano mai. Allora, tra esplosioni, precipizi, razzi impazziti, invenzioni difettose, Willy è diventato proprio un simbolo universale, divertente, romantico, ma del fallimento e soprattutto però della perseveranza. E in questo film Willy decide di chiedere conto proprio a questa ditta, no, che produce queste armi all'Acme, attraverso una causa legale clamorosa contro questa azienda che per anni gli ha venduto razzi, trappole, gadget tanto ingegnosi quanto disastrosi. E per sapere come andrà a finire, potete trovare al cinema Coyote versus Acme.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Per Ceramica.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliere?

0: Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo. Riascoltiamo la frase che questa mattina ha tratto da una canzone, Luca Ward.
1: In questa fretta tutto si consuma.
0: Il vostro compito è individuare, riconoscere, indovinare la canzone che oggi era Due destini di Tiro Mancino e ce l'ha fatta Franca da Genova. Bravissima Franca, tutti per te i complimenti di oggi. Franca lavora come dipendente comunale e nel tempo libero ama andare in piscina. Il suo cantante preferito è Claudio Baglioni. E prestissimo a casa tua, Franca, un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Tango Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 9 a mezzogiorno, sempre dalla Puglia e dal bravo Alimini dal Salento. Paoletta vi ringrazia, grazie Ambro, e ci sentiamo appunto domani a partire dalle 9. Vi lascio a Mario Volanti e prima le notizie con Sky TG24. Sono

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: I contatti con Kiev continuano, ma la minaccia ai voli civili complica i colloqui, così Putin, mentre resta alta la tensione con l'Unione Europea dopo i droni bomba di Lipsia. Meloni chiede a Bruxelles una risposta efficace, Tajani evoca possibili interferenze di Mosca sul voto, per Salvini invece c'è chi cerca pretesti per proseguire la guerra. Le truppe americane in Medio Oriente fino al 2027, lo scrive il Wall Street Journal. Controlliamo Hormuz, assicura Trump, che aggiunge: daremo il mio nome allo stretto. Fine vita, il Veneto approva la legge per il suicidio assistito, è la prima regione del centrodestra a farlo, un atto di civiltà, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia. La procura ricorre al riesame, la ANM contro gli ispettori inviati da Nordio a Torino, scontro per la scarcerazione dopo soli 2 giorni dell'uomo che ha abusato di una minorenne. Da oggi nuova ondata di calore in arrivo su tutta l'Italia e la sesta dall'inizio dell'estate, durerà fino all'inizio della prossima settimana, temperature fino a 38 gradi. Gli europei femminili di volley, l'Italia supera la Svezia e va in semifinale agli US Open fuori Berrettini, eliminato da Navone, a Paolini il derby azzurro contro Stefanini. Fan in delirio per George Clooney, che a Venezia riceve il Leone d'Oro alla carriera e dice: un momento difficile per l'America, oggi al Lido il film di Amelio, Nessun dolore.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

Buongiorno, buondì, oggi è giovedì, io sono qui, voi siete lì, ovunque siate vi giunga il nostro saluto, quello mio e della ciurma che mi ha seguito qui sul nostro studio estremetico galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante al largo di Alimini in Puglia. Eccolo qui, lo spaccato numero 4. Al numero 8 c'è Gaia. Gaia ci canta Bossa Nostra.

Al numero 6 Noemi, che guadagna 4 posizioni. Bell'estate, a parte la caduta, diciamo musicalmente parlando, bell'estate per Noemi, che saluto, ciao cara. Tu cosa fai questa sera? È la canzone. Stare con te.

Siamo giunti al termine anche del penultimo spaccato. Domani è venerdì, quindi l'ultimo, quindi le prime quattro posizioni, sempre da qui, dal nostro studio esterno estivo, galleggiante un po' adulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito in Puglia di fronte ad Alimini. Direi che è tutto. Grazie, un saluto, ciao e a domani.

0: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
1: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
4: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumi Raghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento e...

0: Ecco il punto finale. Dritto!
1: Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

lugar. Ho bisogno d'amore.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
2: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2024. Finanziata dal FEAS, al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente!
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99 euro. Il trattamento a 9,90 euro. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59 euro. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Confermo, fuori c'è il sole.
1: Confermiamo che c'è il sole, confermiamo anche che tra poco iniziamo per le nostre 3 ore insieme.
2: Confermo che tra poco tornerò con l'aggiornamento meteo.
1: Sì, confermi anche l'ora, se la dico.
2: Prego.
1: Sono le 13.
2: Confermo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 3 settembre 2026. Racchetta e mini maglietta. Alcaraz esulta e la canottiera si sposta. Spettacolo, dicono le sue ammiratrici, un dettaglio diventato, come si dice sempre, virale. Un dettaglio hot, bollente, sta facendo parlare di Carlos Alcaraz, che è tornato in campo dopo oltre 4 mesi per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona. E a New York si è presentato col nuovo look, capello lungo, cerchietto, barbetta e una canottiera marrone che ha raccolto l'approvazione del popolo social, che però si è soffermato su un momento particolare avvenuto nel match. Tra un punto e l'altro, infatti, la canottiera di Alcaraz si è spostata, rivelando il capezzolo. E beh, ognuno ha i suoi problemi. Il Veneto, il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare di fine vita e la quarta regione in Italia a dare l'ok. Lo dice Arera, le bollette del gas per gli utenti vulnerabili salgono del 6,9% ad agosto ed è il quarto rialzo mensile consecutivo. Stati Uniti, ora che è sotto il nostro controllo, cambiamo il nome dello stretto di Hormuz, chiamiamolo lo stretto di Trump, propone il presidente Tycoon. Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Bah, chissà. Il Papa ha rinnovato il suo no alla guerra e la vicinanza al mondo arabo in udienza generale. Cattolici e Chiesa devono accogliere, ha detto ancora il Santo Padre. La nonnina investigatrice colpisce ancora Mappano, vicino Torino. La tipa, 85 anni, ha sventato l'ennesimo tentativo di truffa e ha fatto arrestare una donna che voleva i suoi gioielli. È stata nuovamente presa di mira da un gruppo di giovanissimi tra i ventenni e i due minorenni. Ma la nonnina non si fa certo intimidire da nessuno, neanche da quattro sbarba. Gabinetti, bagni per disabili. Al sud dell'Italia poco più di una scuola su due è adeguata. È un'indagine di Tutto Scuola che rivela al sud solo il 36,5% degli edifici è dotato di ascensori. E dice il bravissimo e simpaticissimo Guillermo Mariotto: io, se mi chiedete se sia fidanzato, rispondo sì, ma ne ho due, uno più grande e uno più piccolo. Lo sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto, ancora successi e medaglie per gli azzurri. Davvero una pioggia di medaglie. E una medaglia, anzi un titolo, si avvicina per l'ennesima volta nella pallavolo femminile. Gli europei, l'Italia invincibile, ha battuto la Svezia ed è in semifinale. Il calcio, la Coppa Italia, agli ottavi anche Sassuolo e Udinese. Oggi le ultime partite, Palermo contro Mantova e Cagliari contro Verona. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato praticamente su tutta l'Italia, con clima caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque, spesso in cieli pressoché sereni. Qualche nube sparsa sui rilievi del nord e sul basso Tirreno, ma senza fenomeni degni di nota. In serata e nella prossima notte sempre bel tempo su tutti i settori del nostro paese. Non sono attesi particolari disturbi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Chi è?
1: Chi è?
2: Una discussione o sono matta io?
0: Chi è?
2: Non è che ho voglia di litigare.
3: E sono osservazione.
2: Certo. Un pensiero mio. L'amo del Milano che fastidio. Lo snob romano che fastidio. Il americano che fastidio.
0: L'ho detto che diamo fastidio. L'ho detto che diamo fastidio. Subito ci accolgono così con che fastidio. Hai capito? Va bene.
3: Era Matilde lei.
0: Matilde da Agrigento.
3: Ciao Matilde.
0: Anni.
3: Brava, canta.
0: Brava. Già 9 anni, viaggi così, stai a posto.
3: Brava. Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Hai
3: con
0: visto?
3: Gioia, ho visto chi c'è di là.
0: No, sì, c'è Gianluca Vacchi di Radio Italia, solo musica italiana, è uguale a Gianluca Vacchi, no? Il famoso.
3: Ah no, lui è il nostro unico, irripetibile, ineguagliabile.
0: Ma
3: Luca
0: chi?
3: Camorcia.
0: Meno male che è irripetibile, ineguagliabile. Ineguagliabile,
4: ciao, sono
0: non
4: Luca.
0: Lo so.
3: Ciao Luca, ciao.
0: Sì. Buongiorno, noi invece siamo i soliti due del pomeriggio, quelli lì.
5: Mauro Marino.
0: Esatto.
5: Francesca Leto.
3: Andiamo bene, sì, anche col nostro numero, il 331-995-0095.
0: Esattamente, ecco. Abbiamo detto tutto, come al solito si va velocemente al cinema, 40 secondi.

0: cui i vicini dicono che siano streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: la canzone dice lei è là, Fred De Palma e Anita qualche annetto fa. Scrive Stefano FM, un abbraccio grande grande, oggi Francilicio.
1: Oggi è giovedì, c'è Francilicio e quindi da questo giovedì una serie di ricette per la colazione.
0: Stamattina ti ho tradita.
1: Come mi hai tradito?
0: E poi ti racconto. Poi
1: ma con
2: umano, andiamo fuori, dai fuori!
3: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
4: Arcaplanet, convenienza nostra.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Si muove.
1: Ciao, sono Si Muove. Vado?
0: Vai.
1: Primo giro ufficiale dei saluti a caso.
2: Sottotono il coso di Camorcia.
0: Sì, no, ma perché lui ha atteso quel secondo per farmi sentire la rullatina
2: bene. Anche la sfumata. No?
0: Rifacciamo.
2: No, basta. Rifacciamo. No, c'ho l'herpes. Non
0: rifacciamo. Dai.
2: Saluti. Bravo, casa, dai.
0: No, andiamo. Finito l'entusiasmo. Finita la scia dell'entusiasmo.
2: Andiamo.
0: Giuseppe da Potenza, invece, che è entusiasta, come tutti i giorni, dice che è bello ascoltare Maradona e Pelé nelle vostre tre ore.
2: Allora,
0: grazie.
2: Dovete sapere che Giuseppe, tutte le volte che passa una canzone dei giornalisti o di Tommaso Paradiso, lui ci scrive.
0: Sempre.
2: È affezionato,
0: sì,
2: non solo a noi, ma anche a Tommaso Paradiso.
0: Esatto.
2: Ragazzi, buongiorno, Mauro e Francesca, ci siete, ragazzi, che fastidio.
0: No.
2: Io sono K.O. dolorosamente accompagnata da un ascesso e un ginocchio dolente. Meno male che ci siete voi, curiosa delle ricette di colazione.
0: Vai a vedere
2: Mirna,
0: che ho pubblicato.
2: Molto
0: pubblicato.
2: Poi.
0: Ciao Francesca, ciao Francesca, ho detto.
2: Francesca.
0: E Mauro, mi buttate un po' di acqua.
2: Sì,
0: io sono
2: certo.
0: Sempre all'ascolto. Salutatemi la Puglia, qua al caldo, Lina da Genova.
2: Salutiamola. Finalmente giovedì ci deliziamo con qualcosa di buono, vero Francesca?
0: Oh sì, vedrai,
2: oh, sì.
0: Ale, vedrai.
2: Sempre in ascolto, Ale, che salutiamo. Poi.
0: Ciao FM, sempre bello sentirvi, grazie per la compagnia e la meravigliosa musica, ci scrive Vincenzo da Torino.
2: Ciao Vincenzo, Francesca e Mauro, sono Ivan dal Lago, ascoltando la radio per la web a Santa Fe, Argentina. Saluti a tutti, allora grazie Ivan.
0: Senti, volevo dirti, ma
2: sì.
0: Sai che oggi è il compleanno di Simona.
2: Ma Simona da Milano.
0: Simona da Milano, sai quanti anni fa?
2: 57.
0: Auguri, Simona!
2: Auguri, auguri Simona, tanti auguri. Ti dedichiamo la prossima canzone, tra l'altro è una buona occasione per ricordare che sabato sera a Natatangelo si esibirà nella piazza principale di Castelnuovo Scrivi, Alessandria, ovvero piazza Vittorio Emanuele II, per una serata benefica.
0: Esatto, un evento organizzato dall'associazione Franca Cassola Pasquali, giunto alla 27esima edizione, l'ingresso è a offerta e sappiate che il ricavato andrà a sostegno dell'equipe di senologia dell'ospedale di Tortona per combattere il tumore alla mammella, quindi importante.
2: Esattamente.
0: Andate.
2: Andate che fate anche del bene, assisterete a un grande concerto della brava e bella Anna Tatangelo.
0: Certo.
2: Che qui troviamo in compagnia di Gigi D'Alessio.
0: Ma pensa.
2: La facciamo?
0: Sì.
2: La facciamo insieme, vai.
3: Gli occhi miei.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Come va?
1: Va abbastanza bene. Sono finiti bene. I soldi. Ma dopo le vacanze finiscono i soldi. Chi è? A sto giro, caro Gigi, non hai ragione, perché la neve non l'abbiamo proprio vista. No, anzi,
0: avremmo voluto, magari.
1: È venuta qualche acquate,
0: magari
1: un po' di
0: sotto
1: grandine,
0: forma,
1: ma
0: esatto.
1: La neve non, no. Comunque, tutto a posto.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Quando ci fa sentire così.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: sai perché ha messo sta canzone che fa vrum vrum vrum vrum vrum? Perché c'è il Gran Premio di Monza qui vicino.
1: È vero.
0: Nei prossimi giorni. Rosvillain al volo abbiamo. Ciao ragazzi, Giovanni da Berna, grazie per la compagnia che mi fate. Un saluto a tutti gli amici di Episcopia,
1: sì.
0: E Senise, grazie Radio Italia di esistere. Per,
1: e poi,
0: spero di aver pronunciato giusto. Non so.
1: E poi c'è Giulia che sta tornando ora dall'Islanda.
0: Bene.
1: Ma non è ancora pronta a tornare a scuola. Scrive: vorrei che l'estate durasse fino a maggio dell'anno prossimo.
0: Ah, sarebbe
1: tutto
0: bello.
1: Il giro.
0: Piacerebbe anche a me. Piacerebbe.
1: Anche a me non dispiacerebbe.
0: Comunque, c'era la sindrome del ritorno. Ma ne parleremo dopo.
1: Sì, ne parliamo dopo.
0: Se no andiamo lunghi. La la la la. Questa la cantiamo,
1: ma certo,
0: Mark and Cremon e

0: se segnati sti nomi.
1: Sdraiata a terra come i Doors.
2: Mi piace sta canzone di Achille Lauro. Chi è?
1: Sì, sì, abbiamo da salutare un po' di amici al volo. Gaspare,
2: allora,
1: giusto?
2: Abbiamo Gaspare che ha detto che a Tindari gli è piaciuto tantissimo, adesso sta andando a Milazzo.
1: Vabbè, mezz'oretta di strada, dai.
2: Grazie,
1: lì,
2: Gaspare. Ciao, buon
1: poi
2: viaggio.
1: C'è una freddura di Gio da Varese, un po' macabra, ma poco poco, dai, possiamo leggerla, via. Due nipoti dopo il funerale del nonno, dice, però il nonno con tutto il vino e la grappa che ha bevuto ha vissuto 95 anni. Eh sì, infatti alla cremazione non si spegneva mai.
2: Io me la sono dovuta far spiegare.
1: Ma come? Dai,
2: perché
1: su,
2: non l'avevo capita.
1: Chi è
2: Gio da Varese.
1: E basta,
2: la...
1: dai, andiamo avanti.
2: È Gio da Varese che l'ha mandata.
1: Un po' macabra, però carina, dai, ci poteva stare. C'è Paola Iezzi.
2: Ah sì.

0: Io non so se capita anche a voi ascoltatori, a te, Francesca,
1: cosa?
0: Luca, chiedila, io quando sento questa canzone rifletto.
1: E cosa rifletti?
0: E mi chiedo dove sto andando. Non lo so perché.
1: Non lo so. Me lo chiederò anch'io allora, sì, a questo, chiedi, punto. Vabbè, intanto scavallo, visto, sì, che sono le due. Sono

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: programma che passa dalle galassie alla cabana senza
1: problemi, con scioltezza.
0: Prima Edoardo Bennato e il capitano Uncino.
1: Bene, ma adesso sai di cosa.
0: Pensa se il capitano Uncino sbaglia mano quando si fa il bidet.
1: No, per carità, non ci voglio proprio pensare.
0: Allora, l'estate sta finendo, ci si avvicina alle stagioni più fresche e ricominciano, diciamo, gli impegni. Può capitare di sentire un po' di nostalgia. Si chiama nostalgia di fine estate. Quest'anno, però, a causa dell'AFA, questo senso di dispiacere viene rimandato.
1: Sì, noi siamo un po' in questo loop che ci confonde mentalmente. Chi è?
0: Attenti al loop.
1: Perché in effetti è arrivato settembre, ma ci sono le temperature agostane ancora e non capiamo. Siamo un po' così.
0: Quindi viviamo ancora nel mood estivo, no? Si va fuori a cena, stai fuori, fa caldo, senti l'afa che sentivi quest'estate. Noi infatti abbiamo mantenuto le secchiate d'acqua per rinfrescare i nostri ascoltatori.
1: Esatto, se volete, chiedete. Quindi, allora, non si sta concludendo quindi l'estate, velocemente. È un'estate troppo lunga, comunque non vuol dire necessariamente evviva che bello, perché poi ci sono altre problematiche.
0: Che dormi male, continui a dormire male, continua a fare caldo e quindi questo non è carino.
1: Non riesci a recuperare.
0: Sta di fatto,
1: no?
0: Che una cosa positiva c'è: rimandiamo la nostalgia di fine estate.
1: Sì, rimandiamolo ancora un pochino, qualche settimana. Però c'è una cosa che mi crea un po' il problema.
0: Che cosa?
1: Che le giornate si accorciano e quindi sono confusa.
0: Lo so, perché meno lunga, hai perfettamente ragione.
1: La luce è un po' diversa.
0: Esempio, io me ne accorgo quando parcheggiamo l'auto qua nel cortile.
1: Sì.
0: Prima c'era il sole a palla quando usciva, adesso invece è mezza in ombra,
1: esatto,
0: già nello stesso posto.
1: Mi fa un po' nostalgia quella cosa.
0: Un po' nostalgia,
1: lì.
0: Nostalgia, sì, canaglia. Possiamo andare col disco Italia, prego.
2: Disco Italia. Disco Italia è parlar d'amore. Di Saif.

0: Andy.
1: Shh, prendi gli occhiali e scendi.
2: Sì, sì, li prendo.
1: Abbiamo un problema.
2: Lo so, diciamolo.
1: Beatrice ha 4 anni e non vuole fare la nanna. No. Possiamo mettere una canzone che concili il sonno un pochino, dice la mamma Giulia da Semini.
2: Eccoci.
1: Vediamo se riusciamo.

0: mi sogna la torta.
1: Che torta?
0: La torta.
1: A Francilice.
0: È un bel sogno.
1: Sogna la torta, Beatrice. Dai.
0: La torta fit.
1: Su, sì, fit.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento.

0: Ed ecco il punto finale. Dritto!
1: Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
16: Buono.
15: Melone retato.
16: Buono.
15: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
16: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Ma o non mamma.
1: Tiziano Ferro prima con l'azza per dono o X dono, come preferite. Grazie, mi sono addormentato al semaforo, mi hanno suonato in 100 per farmi svegliare, dice Giuseppe da Palermo. Ma okay, il nostro diciamo intento era quello di far addormentare la nostra Beatrice di 4
0: esatto,
1: anni.
0: Esatto, poverina.
1: Quindi
0: chissà
1: se si è addormentata Beatrice.
0: Ma secondo me sì, non abbiamo più sentito nessuno,
1: Giuseppe,
0: quindi vuol dire che ha funzionato.
1: Quindi probabilmente sì. Poi
0: ciao FM, ci chiede una secchiata d'acqua Vincenzo da Torino per rinfrescarsi.
1: Caldo, 38 gradi, anche qui fa caldo. Ragazzi, buon pomeriggio, riuscite a farmi ascoltare, ci chiede una canzone, il tuo amico Ernesto spara lesto.
0: Ecco, ciao Ernesto.
1: Ciao Ernesto.
0: Ciao, per favore, fate da parte mia Elena un grosso in bocca al lupo e tanta serenità a Sara e Cristian, amici del cuore, che oggi festeggiano 20 anni di matrimonio.
1: Tanti auguri.
0: C'ero e ci sarò sempre, dice Elena.
1: Francesca e Mauro, vivo a Bruxelles ma il mio cuore è in Italia, vi mando un forte abbraccio. Ma Bruxelles è quello dei cavoletti?
0: Proprio
1: lui, che non si firma, o lei.
0: Ciao,
1: non lo sappiamo.
0: Grazie.
1: Comunque un saluto a te, grazie. Ora andiamo al cinema, 40 secondi, via.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio Italia, solo musica italiana.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: capito il titolo.
1: Una come te.
0: Ma mi sembrava, sì, mi sembrava. Sì, sì. Hai visto il concerto di ieri sera di Cremonini sulla
1: sì,
0: Rai?
1: Certo, bello, certo, bello, imperdibile.
0: Bello. Bravo. Aspettiamo il disco nuovo, dovrebbe uscire il mese prossimo. Nel frattempo un saluto a Emanuele da Ferrara per il suo compleanno.
1: Auguri!
0: Tanti auguri!
1: Ciao! Sono Greta, siamo in Calabria e stiamo viaggiando per Latina.
0: Bene.
1: Potresti salutare i miei genitori che sono con me?
0: Sì.
1: Ma certo, ciao genitori di Greta.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E
2: ciao,
0: poi ciao. Qua rientro dal lavoro in vostra compagnia, Oristano, fa caldo, 41 gradi ci segnala.
1: Sì, ci mandano proprio le foto del cruscotto per farci
0: quindi
1: vedere il termometro.
0: È vero quello che dicevamo prima, che non sentiamo ancora la nostalgia di fine estate,
1: no,
0: perché le temperature sono a manetta, come
1: ancora,
0: si
1: sì
0: dice. Un'altra canzone a manetta che è uscita da poco.
1: Eh sì, proprio da qualche giorno.
0: È una canzone meravigliosa.
1: Non è un errore.
0: Non è un errore, è stata fatta apposta, tant'è che si intitola proprio
1: Meraviglioso errore.
0: Gianni Nannini.

0: Volano le balene, volano, è arrivata una rettifica, sì, perché prego. Prima abbiamo salutato Emanuele che si chiama Ferrara di cognome, non è la località,
1: non è di Ferrara.
0: Lui è di Alcamo.
1: Alcamo, quindi esatto. Sicilia. Allora esatto. auguri ad Emanuele di Alcamo per il compleanno.
0: Auguri.
1: Via. Perfetto.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex.
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35€, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
18: La spesa intelligente.
19: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione

0: e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Summer Funk. Allora andiamo in Spagna. Un uomo si è fermato a fare benzina alla stazione di servizio e è ripartito senza il figlio di 10 anni che viaggiava con lui. Dice: vabbè, non è mica la prima volta che uno dimentica il figlio.
1: Sì,
0: la
1: ma attenzione,
0: moglie, eccetera.
1: Sentiamo che non era mica da solo,
0: no,
1: questo qua in macchina.
0: Non era da solo, con chi era?
1: Allora c'era il fratellino di 7 anni,
0: quindi era in grado,
1: era
0: anche
1: grande,
0: di capire,
1: anche lui.
0: Insomma,
1: e
0: sì,
1: lo zio,
0: che era in grado più di,
1: esatto,
0: cioè,
1: ecco. Quindi lui è partito, è andato a un certo punto.
0: Ma quanti chilometri ha fatto?
1: 140.
0: Non si è accorto di aver dimenticato il figlio.
1: 140.
0: In treno, sì, se ne sono,
1: sì,
0: accorti.
1: Sì, sì.
0: A un certo momento dice: oh signor, dove sta il niño? Dove sta? Dove sta?
1: Il niño.
0: La gasolina. Torniamo indietro e lo recuperiamo.
1: Meno male che l'hanno trovato, perché nel frattempo il piccolino era stato preso così in custodia dalle forze dell'ordine.
0: Ora,
1: ma dico io,
0: posso,
1: ma come
0: capire,
1: si fa?
0: Dimenticare la moglie?
1: No.
0: Ma
1: no.
0: Dimenticare.
1: Ma scusa, la moglie normalmente ce l'hai seduta di fianco.
0: Ho capito,
1: come
0: posso
1: fai?
0: Capire, cioè dimentichi il figlio, sei da solo, puoi avere un attimo di, e dimentichi il figlio.
1: Ma se ne hai uno dietro.
0: Ma erano in tre
1: seduto
0: in macchina, c'era pure lo zio, hai capito? Cioè c'era anche un altro bambino di 7 anni che bene o male capiva,
1: sette,
0: no?
1: Anni, certo.
0: Dice: ma mio fratello dov'è?
1: Tu, lo zio, Luca Camorcia, non hai mai dimenticato
0: mio
1: nessuno con la
0: dov'è?
1: Moto? No, lui ha sempre portato
0: anche
1: tutti,
0: perché lui in moto va da solo, non si porta,
1: ah,
0: manca,
1: non porta
0: la fidanzata,
1: se no,
0: sì,
1: si rovina
0: la moto,
1: moto
0: monosella,
1: certo,
0: hai capito? Niente, certo, non porta nessuno, ma il vero motociclista fa così,
1: veramente?
0: Chiediglielo a lui, lui te lo spiega.
1: Sì, sì, dice di sì, fa grandi cenni di sì,
0: sì,
1: con la
0: che,
1: testa.
0: Sai che si porta Neffa?
1: Chi si porta?
0: La sua signorina.
1: Ah, lei può.
0: No, ma lui la mette in tasca.
1: Ah, è tascabile, va bene.

0: Sorry, scusa. Lo senti?
1: Dica, dica.
0: L'hai sentito?
1: Che cosa?
0: No, che è finito.
1: Ah, è finita la canzone,
0: è
1: dobbiamo
0: finito.
1: Dare la linea al nostro Gianluca Vacchi ai pulsantini.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Quante canzoni dedicate al Salento, questa di qualche annetto fa, pensa a farla che ne so, Mambo Fiorentino.
1: Bello, sarebbe bene
0: Mambo
1: anche quello.
0: Mambo di Torino.
1: Mambo del Trentino.
0: Mambo del Trentino. Bello. Perché non la fanno anche per altre
1: località? Potremmo
0: località?
1: Pensarci.
0: Dai,
1: guarda, io
0: Mambo
1: potrei,
0: del Trentino.
1: Io potrei propormi per cantarla.
0: La canti?
1: Sì, la
0: rimaniamo
1: scriviamo.
0: Rimaniamo su questa allora,
1: la
0: grazie.
1: Scriviamo.
0: Sono le tre. No, rifacciamo, aspetta. Che ore sono?
1: Sono le tre.
0: Prego, quella. Vuoi rifare una domanda?

0: Potresti mandarmi una secchiata d'acqua, Francesca, che oggi è fiorita così.
1: Sì,
0: la innaffiamo.
1: Ho tutti i fiori sul bene. Vestito.
0: È vero.
1: Allora, senti,
0: sì,
1: ci
0: dica.
1: Scrivono: io vorrei Mambo del Trentino.
0: Bene.
1: Cantato da me. E Mauro fa il ritornello.
0: Molto bene.
1: E scrive questo amico: ci fate morire da ridere, vi ascoltiamo intanto che raccogliamo le mele del
0: bravi,
1: Trentino.
0: Ragazzi,
1: qui
0: bravi.
1: Quella canzone sarebbe proprio adatta al momento.
0: La faremo. Mambo del Trentino. Una coppia a cena ci manda una bella storia di Antonio.
1: Sì.
0: Però noi, cioè, per
1: non
0: radio,
1: possiamo dire quella parola
0: tette
1: lì.
0: Per radio non si può dire,
1: non
0: quindi
1: si può. Antonio, grazie, mandacene un'altra.
0: Buongiorno a voi dall'Argentina, non l'ho detto. Buongiorno, non guardarmi così. Vi ascolto e mi sento più vicino all'Italia. Oggi qui piove, fa freddo, mi manca tanto il tepore e il mare italiano. Qua di tepore ce n'è a voglia. Caro Corrado e cara Gianna, ciao ragazzi.
1: Ciao FM, un abbraccio dal Belgio. Sempre un piacere
0: che
1: sentirvi.
0: Belgio.
1: Bellissima Belgio.
0: Che
1: bellissima musica di Radio Italia, baci da Piero.
0: Ciao,
1: e
0: Piero.
1: Un abbraccio a tutti i miei amici dalla Sicilia, Torre Grotta, Messina.
0: Ciao ragazzi, ci puoi salutare? Siamo in viaggio da Lecce verso Monaco, fine ferie. Raffaele, Elena, Tonino, poi anche Giusi e Elias e il cagnolino Ciccio.
1: Vai,
0: ciao ragazzi.
1: Ciccio, chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Guidate fino a Monaco con prudenza, grazie.
1: Sì, in generale anche.
0: Esatto.
1: Sì,
0: poi?
1: Sì. Un saluto da Angelo l'imbianchino di San Michele Salentino, tanto per restare lì.
0: Uh-huh.
1: Da Brindisi vi ascoltiamo sempre con immenso piacere. Siamo stati un po' tristi senza di voi, ma ora è tornato il sereno.
0: Ma
1: benvenuti in terra di Puglia. Vorrei fare gli auguri a mio nipote Donato, che
0: ciao.
1: Oggi compie 47
0: auguri,
1: anni.
0: E ricorda, Caval Donato
1: non si guarda
0: in bocca. Bravissimo. E adesso tagliamo l'aiuola.
1: Vai.

0: Ciao ragazzi, sono Bresh, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: volevamo fare i complimenti a Giuli e Bresh che hanno cantato questa canzone
1: serenamente con grande serenità,
0: con tranquillità.
1: Sì.
0: Antonio ce n'ha mandata un'altra di storiella a lei.
1: Vedi, basta chiedere. Dai. Allora, lei, come puoi avermi tradita con mia sorella?
0: Vabbè, mi sono confuso, dai.
1: Ma com'è possibile confuso se io sono bionda e lei è mora?
0: Ho capito, avete lo stesso cognome però, dai.
1: Indignati, indignati.
0: Tieni il fiato, tieni il fiato. Cioè.

0: altro, comunque
1: un altro,
0: sempre
1: era diverso,
0: è uno
1: che
0: sfogo un po' singhiozzo,
1: era diverso, comunque era, vabbè, uno sfogo, vabbè, è andata, okay, andata così, possiamo andare, grazie.
2: Senti, fa una domanda, ma Francesca è bella?
1: Ma sì, certo che
3: Tronii. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Tronii, non ci sono paragoni. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.500.

0: 44,10€. Regolamento su McDonald's.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 6 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: melodia.
1: La poesia.
0: La baciata di Sal da Vinci, appunto, prima Noemi, l'abbiamo detto. Allora, ultimamente per molti di noi andare al distributore sono dolori, lo sapete.
1: Per tanti, per tutti, certo, praticamente.
0: Questo perché non avete mai provato l'esperienza che regala la pompa di benzina di Pagnacco in Friuli Venezia Giulia, dove c'è Francesco che ha ideato la pesca dei consigli.
1: Pensa che io avevo letto male, pensavo la pesca dei conigli.
0: No, dei consigli.
1: Quindi consigli, cosa ha fatto questo ragazzo?
0: Niente, praticamente dopo il rifornimento i clienti possono pescare da un barattolino un centinaio di pensieri, aforismi, suggerimenti di buon senso coniati appunto da questo ragazzo.
1: Ma che carina questa cosa.
0: Carina, così almeno mentre fai il pieno non ti accorgi di quello che devi spendere.
1: È diversivo, ti distrae. Bello.
0: E non ti spaventi, bello. Dice vabbè, però ho letto un bigliettino.
1: Ha avuto successo l'iniziativa, visto che ne parliamo.
0: Pare di sì, l'iniziativa è partita da qualche mese e sta avendo grande successo, tant'è che molti lo vorrebbero fare, ecco, diciamo.
1: Bravo Francesco, allora, magari sarà di stimolo per altri benzinai che troveranno altri diversivi.
0: Può darsi. Nel frattempo io direi di andare.
1: Dove andiamo?
0: Al fresco.
1: Sì?
0: Sì, hai presente quel cielo grigio?
1: Le goccioline
0: di umidità,
1: un po' plumbeo,
0: quel periodo di novembre.
1: Vedo anche
0: qui
1: dei
0: da noi.
1: Prati verdi su prati scogliere vero. Con pecore bianche,
0: esatto.
1: E musi neri.
0: Beh, sì, sì. Beh. È il cielo d'Irlanda.
1: Vedo anche Fiorella Mannoia, la sera.

0: di spiegare è solo un'osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano che fastidio. Lo snob romano che fastidio. Il sud americano che fastidio. Italiano che fastidio.
1: Grazie, ce l'aveva chiamata l'amichetta di prima, la nostra ascoltatrice giovanissima.
2: E stava proprio a tempo giusto con la canzone. Brava.
1: Dito, meglio un dito nella piaga.
2: Oh, un dito.

0: pianta.
1: Ecco, no, allora volevo fare la proposta.
0: Perché c'è la canzone adesso. Che cosa?
1: Per la prossima canzone potremmo fare che adesso io la canto e poi tu la attacchi in coda.
0: No,
1: come abbiamo fatto.
0: Ma c'ha 9 anni quella bambina.
1: Io ne ho qualcuno in più, ma anch'io so cantare le canzoni di Blanco.
0: Capito, però voglio dire, lo sappiamo. Sì, mettiamo.
1: Senti,
0: comunque non mi hai risposto se è meglio il dito nella piaga o piangere alla
1: Non so, non saprei scegliere.

0: Andava bene?
1: Benissimo, avevo le cuffie, non ho sentito niente. Cioè, ho sentito Blanco.
0: Vabbè, allora mi dedicherò ad altro, farò la raccolta.
1: Scusa Cristian, scusa un attimo. Sì. Cristian, basta però, con sta storia che dovete accontentarlo, già mi fa una capa tanta.
0: Grazie Cristian, grazie.
1: Programmazione musicale.
0: Perché io passo di là e
1: ho
0: quando
1: capito, però tutti i giorni.
0: Allora, io faccio la raccolta dell'ultimo giro dei saluti a
1: Cristian, mi metti il ballo del qua qua domani che lo canto anch'io, grazie. Ecco, perfetto, andiamo, va.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time canale 31.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te il regalo. Un tablet Galaxy Tab A11.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Allora abbiamo il giro dei saluti, l'ultimo a caso. Salutiamo anche quella che non ha capito la battuta di Dito nella piaga e piange la 90. E salutiamo anche Tony. Tony, che, Tony non devi pubblicare i video dei maiali. No. Su, che poi lo sai che rischi,
1: Rischio.
0: I maiali, maialini, nel senso, in quel senso. Ciao Tony, un abbraccio.
1: Ciao Tony, ti vogliamo bene.
0: Andiamo via.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono una persona sola, vi ascolto sempre, mi fate tanta compagnia.
0: Grazie.
1: Ecco, bene, ci fa piacere.
0: Siamo felici che tu riesca, come dire, a sorridere un pochino mentre ci ascolti. Ciao Giovincelli di Radio Italia, potrete salutare Gian e Catiuscia del chiosco Hakuna Matata di Morengo e avvisare che dopo passo per una buona birretta,
1: ecco.
0: Dice Fabio il Pitur. Molto
1: Eccolo.
0: Bene,
1: preparati. Allora, chi è?
2: Mauro.
1: Mauro.
0: Adesso non mette più, abbiamo detto che non metteva gli effetti, adesso ne mette 10 nel giro di 3 secondi. Attenzione.
1: Allora, andiamo. Ci scrive Vince. Ho lasciato la mia Sicilia quest'anno con tanto dolore nel cuore, ma la porto sempre con me. Ogni ricordo, ogni profumo, ogni sorriso resteranno sempre parte della mia vita. Un abbraccio forte alla mia amata Sicilia, a tutta l'Italia. A presto, con tanto affetto, ci ha mandato questo messaggio Vince.
0: Ciao Vince.
1: Che evidentemente si è trasferito
0: probabilmente
1: altrove.
0: Sì. Mauro e Francesca, niente, avevo voglia di salutarvi, un abbraccio.

0: Reina, grazie. Noi ricambiamo affettuosamente il tuo saluto.
1: Sara Dasti vuole salutare suo marito che è al lavoro e ci sta ascoltando.
0: Ciao marito. Ciao marito. Sara. Ci chiedeva anche una canzone, segnaleremo di là. Buongiorno, sono in ascolto, vi saluto dalla Sicilia, un caloroso abbraccio, Calogero. Grazie.
1: Ciao, Calogero.
0: Grazie. Allora, visto che fa caldo, noi abbiamo pensato bene di regalarvi un po' di pioggia.
1: Oh, bene, è arrivato lui allora.
0: Mister Ray, vai. Che prevede un lunedì
1: nero.
0: Ecco.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Tra poco sì, ma prima salutiamo Agostino da Novara, sì, che è nel garage, certo, con suo figlio Giovanni a sistemare le biciclette.
1: Agostino che adesso è settembrino, perché niente, ho detto una roba brutta. Camorcia, con chi ci dobbiamo con dove ci dobbiamo collegare? Con la Puglia.
0: Ah, certo, la Puglia.
1: Prima ha detto la Sardegna.
0: La Camorcia sveglia queste cose.
1: Ciao Nino, ciao Nina.
0: Ciao Francesca.
1: Come state?
2: Molto bene, Francesca. Evviva. Ieri saresti stata molto orgogliosa di noi.
0: Siete andati in palestra voi? Io vi ho visti, sì,
2: Ambro. Abbiamo portato anche Ambro, incredibile.
3: Quel che resta di lui oggi è in regia.
0: Sono davvero fiera di voi, ragazzi.
1: Ora c'hai i crampi, sì. L'acido lattico, quella roba lì. Non riesci a schiacciare il pulsantino.
3: Fa una fatica oggi.
1: Una fatica incredibile. Va bene, ragazzi. Vi lasciamo il tutto e noi torneremo domani. Buon proseguimento lì a voi. Torneremo domani alle 13. Esatto. Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao Luca. Sono le 4:01.
4: Tu dicilo quando tu vieni, che così ci facciamo trovare là.
1: Va bene.

0: capolavoro di Mia Martini, Piccolo Uomo su Radio Italia, solo musica italiana. Pensavo, Nino, una delle poche canzoni che mandiamo in onda su Radio Italia più grande di te. 1972.
1: Ah, questa era una battuta, una frecciatina. Più
0: beh,
1: grande,
0: dato.
1: Intendi dire più matura.
0: Sì,
1: più
0: sì,
1: matura
0: sì, sì.
1: Di me.
0: Tra l'altro storica, ecco.
1: Sì, canzone allora, storica, anche io in alcune cose.
0: Che tu,
1: voglio
0: che tu.
1: Dire.
0: Però,
1: sì, qualche anno più di me. Ma non molti più di te, tra l'altro, quindi voglio dire,
0: ma insomma,
1: ci siamo
0: 14.
1: Siamo quasi là,
0: 14 anni sono pochi adesso.
1: Non è che puoi gioire. Va bene, torniamo in diretta da questa terra speciale meravigliosa che ci accoglie in questi giorni qui dal Salento. Oggi gli ingredienti ci sono tutti, c'è l'usole, c'è l'umare, c'è l'uientu.
0: Tanto ientu.
1: Un sacco di ientu, però una bellissima giornata, proprio guarda, chiudendo il calendario, direi che sembra luglio.
0: Sì, sembra un bel luglio.
1: 3 di settembre.
0: Sembra un bel luglio. Noi siamo al Bravo Limini, appunto in Salento, e ci siamo noi. La formazione è fatta da Ambro. Emiliano Nino Picardi.
1: Daniela Cappelletti.
0: Daniele Verderio in redazione.
1: Ci siamo tutti praticamente pronti per accogliervi, per accompagnarvi per le prossime due ore. Lo facciamo alla grande con un sacco di musica, un sacco di notizie, ma lo facciamo anche con i vostri racconti. Dai, immagino quelli che sono tornati al lavoro, quelli che voglio comunicare. Aspetta.
0: Fai
1: comunicazione
0: te,
1: di
0: fai.
1: Servizio, voglio dire a questa amica che ci ha appena mandato un audio dove chiede come mandare i messaggi.
0: Ce l'hai fatta.
1: Ci sei riuscita.
0: Ce l'hai fatta. Comunque il 331-995-0095 è il numero a cui iscriverci da qui fino alle 18, perché questo è il nostro orario e sarà così fino a sabato.
2: Disco Italia. Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: C'è Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, il momento in cui mi sento molto medico, ok? Respira.
1: Dica 33.
0: Adesso dica 33. Ah, perfetto.
1: Come antico, ma i medici dicono ancora dica 33,
0: certo.
1: Non credo.
0: Sì, sì, lo dico.
1: Si dice ancora? Non vengo auscultata da un pezzo.
0: Non ho mai capito perché. Perché non si possa cambiare numero.
1: Si vede che con quelle lettere risuona in una certa maniera la cassa toracica. Non lo so. Medici, perché si diceva 33? Nel frattempo, però, salutiamo anche il Pollo.
0: Ciao Pollo! Pollo che è a Cologno. Dicevamo prima la squadra Pollo. Che ti accompagna qui dal Salento è Nino, Nina, Ambro e Daniele, ma c'è anche il Pollo a Cologno.
1: Cologno che tiene le fila di
0: bravo,
1: tutto quanto.
0: Bravo Pollo, bravissimo.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a €2,79, due pezzi a €4,99. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a €3,49, due pezzi a €5,99. Prova le nuove creme intime Cilli a €6,99 per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
14: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a €7,79 e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a €4,19. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore

0: si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: La nuova collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio si chiama Genova e Napoli, come le città che rappresentano.
1: Ci hanno fatto fare proprio un bel viaggio, sì.
0: Solo musica italiana, sì.
1: A proposito di viaggi che si fanno con la musica, a volte Elisa si siede al suo pianoforte e proprio si perde, si mette lì, suona le sue canzoni, le cose che le passano per la testa e va in un'altra dimensione.
0: È stata proprio lei a dirlo in questo post su Instagram, che ha portato i fan a chiedere quasi in coro un nuovo disco, perché l'hanno vista seduta al piano, hanno detto sì, va bene, bellissimo, però il disco, la musica, come
1: ci
0: funziona?
1: Ci uniamo a questo coro? Elisa, nuovo
0: Elisa,
1: disco.
0: Comunque, qualcuno ha anche suggerito di realizzare un disco dalle vibes islandesi, sì? Visto che lei è stata di recente proprio là insieme a Emma, se non sbaglio, e a Dardas, a Dario, sì, Faini
1: e altri amici. Qualcuno ha anche proposto un duetto con qualche artista locale. Se pensi all'Islanda e pensi alla musica, Ambro, che ti viene in mente? Björk.
0: L'ho già detto.
1: Björk subito.
0: Comunque, l'ultimo disco di inediti di Elisa è Ritorno al futuro, Back to the Future, del febbraio del 2022, quindi probabilmente qualcosa uscirà.
1: Sono troppi anni ormai.
0: Non devi sgridare, però.
1: Voglio dire, noi aspettiamo Elisa, poi voglio dire, torniamo con qualcosa di nuovo.
0: Nel frattempo però l'ascoltiamo, dai, lo facciamo insieme a Matilda De Angelis ed Elisa con questa di qualche anno fa che si chiama Litoranea.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, la nuova di Ariete con Angelina Mango, la trovo di una dolcezza, una delicatezza bellissima, appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Facciamo un po' di saluti, un po' di recap degli amici e delle amiche che ci stanno ascoltando.
2: 331-995-0095 è il nostro numero per scriverci. Salutiamo Etta da Bari.
1: Che bel nome.
2: Etta, sarà Etta. Forse un diminutivo, Elisabetta,
1: sì,
2: o non
1: Concetta.
2: Lo so. Concetta anche. Dice che vuole dedicare una canzone di Arisa al marito Vittorio e alla figlia Christine. Guarda, facile che passi, facile.
1: Ma ti dico di più, Etta, domani sera dalle 21 di Arisa puoi dedicare a Vittorio e a Christine tutto il concerto di Arisa, visto che ve lo faremo ascoltare, perché lunedì è venuta qui con noi al Bravo Limini a regalarcelo dal vivo.
2: E spoiler, merita
1: sì,
2: tantissimo. Poi salutiamo anche questi altri amici, Terry
1: da Ferrara. Terry da Ferrara a 35 gradi, grazie per l'aggiornamento meteo. E anche il signor Franco Pozzi, che a me
2: buonasera, signor
1: nomi
2: Pozzi.
1: E cognomi mi intimidiscono sempre, ma in questo caso va bene così.

0: Marco Mengoni, pronto a correre su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Era il 2013 quando cantava questa canzone, da lì in avanti ha corso parecchio. Ha saltato su un sacco di palchi, ci ha regalato un sacco di emozioni, tra l'altro speriamo di vederlo prestissimo di nuovo dal vivo, perché è sempre incredibile.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro.

0: tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
3: Da Alkaplanet c'è il fuori tutto, sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo da Alkaplanet.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
13: Acquaviera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Dalia e Levante ad accompagnare Serena Brancale in quello che è stato uno dei tormentoni di questa estate 26 su Radio Italia, solo musica italiana al mio paese, che vale anche per il ritorno.
1: Certo.
0: No? All'andata delle vacanze tornavamo al nostro paese, adesso finite le vacanze, buona parte di noi è tornato al suo paese.
1: Eh sì, senso, abbiamo più paesi alle volte, no, succede così.
0: Più paesi.
1: Qualcuno ha decretato che negli Stati Uniti d'America c'è uno stato che è il più divertente in assoluto.
0: Quello dove ci si cilla di più.
1: Sì, dove si cilla, ma cioè proprio si fa anche festa grossa, sì, secondo me, cioè si fa seratona, come dice qualcuno, ed è la California.
0: Quel qualcuno è un sondaggio, uno studio che ha confrontato l'intrattenimento, la vita notturna, le attività ricreative di tutti i 50 stati degli Stati Uniti, e la California ha ottenuto il punteggio altissimo grazie a un sacco di ristoranti, i parchi dei divertimenti, il cinema, i festival musicali, le attrazioni, le ragazze che pattinano.
1: Sì, ma anche le spiagge spettacolari, percorsi panoramici, insomma una serie di cose. C'è da dire che in America ci sono anche stati molto calmi, molto, come dire, un po' più tristi, come, che ne so,
0: lo Utah, per esempio,
1: il Kentucky.
0: Aiutami, cioè, se vai a vivere.
1: Mamma mia, vabbè, io dicevo seria. Al secondo posto invece troviamo la Florida, sì, altro stato divertente, seguita da Illinois, Nevada e stato di New York.
0: Facciamo la stessa cosa anche in Italia, visto che magari molti di voi hanno girato questa estate, sono stati in posti che magari hanno visto per la prima volta. Ci piacerebbe fare la classifica dei posti più divertenti d'Italia.
1: Per voi qual è la regione più divertente in assoluto l'Italia? Mettete insieme un po' di caratteristiche e fateci sapere se vi va al 331 995 0095. Nel frattempo

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sì sì, oh yes yes, Achille Lauro con la Città degli Angeli, cioè Los Angeles. Abbiamo parlato poco fa della California perché è stata eletta da un sondaggio per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America proprio lo stato, la nazione più divertente in assoluto, proprio per loro, per gli Stati Uniti. Ovviamente a questo punto vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, certo, delle regioni italiane.
1: Vi abbiamo detto qui su Radio Italia Solo Musica Italiana di farci sapere qual è per voi la regione più divertente del nostro paese. Perché? Ce lo state scrivendo, anche perché ce lo scrivete al 331 995 0095.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Ascolta Radio Italia, Solo Musica Italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Meglio del cinema, lo canta Fedez su Radio Italia, solo musica italiana. Chiedevamo a voi quali sono le regioni, qual è la regione più divertente del nostro paese. Arrivano un bel po' di messaggi. Gabri da Iglesias gioca in casa, scrive: secondo me la Sardegna, sole, mare, ottimo cibo, ospitalità, vacanze rilassanti o sprint con innumerevoli attività sportive, musicali, tradizionali.

0: Cosa puoi volere di più? Gabri, candidati, perché puoi diventare tranquillo
1: assessore proprio alla regione, non so se esista, però sono abbastanza d'accordo. Elisa invece dice la regione più divertente è la Campania.
0: Sì,
1: possiamo immaginarne i motivi.
0: Sì.
1: Ecco, sì.
0: Tra poco leggiamo un altro po' di vostri messaggi, se volete. Nel frattempo 17 ed un minuto. Sono

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tragedia in un appartamento di Finale Ligure, un uomo uccide a colpi di pistola la moglie, il figlio e poi si suicida. I motivi del gesto in un biglietto trovato dai soccorritori. Politica italiana divisa sul pericolo russo, Meloni chiede risposte efficaci, la guerra ibrida c'è, è in corso, dice Tajani, ma per Lega e 5 Stelle sono solo paranoie. In Europa è allarme per la minaccia di Mosca, il Cremlino prova a spegnere le tensioni con Berlino, Bruxelles chiede di limitare i visti turistici, un accordo con Kiev è possibile, dice Putin. Vannacci indagato dalla procura militare, il generale sarebbe accusato di ricostruzione del partito fascista e violazione della legge Scelba. La crisi dei migranti, drammatico naufragio al largo delle Canarie, ci sarebbero decine di morti, i profughi sarebbero rimasti in mare per 27 giorni. Lo scontro per il rilascio dell'uomo che ha abusato di una tredicenne a Torino. La NM critica Nordio, la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione. La famiglia suicida di Pietralata a Roma, oggi le autopsie sul corpo delle vittime per capire chi ha sparato, al vaglio degli inquirenti il denaro usato per i viaggi in Messico. Alla mostra del cinema di Venezia la giornata dei maestri, in gara Werner Herzog e Martin Donagh, fuori concorso Amelio, Clooney ha ricevuto il Leone d'Oro.

0: la carriera.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Lombardia sulla statale 494 Vigevanese ci sono dei lavori dopo l'incrocio Zeme e prima dell'incrocio Valle Lomellina, direzione Alessandria, strada statale 10 Padana inferiore. In Basilicata sulla statale 407 Basentana traffico rallentato, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio stazione di Salandra Grottole, direzione Metaponto, strada statale 106 Ionica. Piemonte, sulla statale 34 del Lago Maggiore c'è fondo stradale dissestato presso Piaggio Valmara, confine con la Svizzera. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, rallentamenti causa veicolo in avaria sull'incrocio Castellammare, strada statale 366 di Agerola, direzione Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, incendio di fogliame, quindi rallentamenti tra Tor de Cenci e l'incrocio via Decima Castel Porziano, in direzione Roma. In Sardegna, sulla statale 129 trasversale Sarda, il traffico è rallentato presso l'incrocio di Silanus. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Siete nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Bentrovate, bentrovati in nostra compagnia Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, in diretta fino a sabato
1: sempre
0: dal
1: diretta.
0: Bravo a Limini, qui in Puglia. E parliamo anche di alta moda, essendo noi dei trendsetter.
1: No, parla di alta moda, perché io di questa cosa non ci ho capito nulla, tranne che secondo me costa uno sproposito, ma prego.
0: Durante questa sfilata appunto di alta moda che si è tenuta a Roma, sfilata di Dolce & Gabbana, no? Tra gli stilisti più famosi, conosciuti
1: del mondo,
0: c'è un accessorio che ha decisamente lasciato il segno, una borsa in questo caso, che riproduce in miniatura la Fontana di Trevi.
1: Comoda.
0: Vabbè, sicuramente è una piccola, non
1: è grande. Gli spiccioli ce li metti bene.
0: Ce li lanci. La creazione, che è realizzata come una vera e propria scultura tridimensionale, riprende in ogni dettaglio questo monumento romano, trasformandolo proprio in un accessorio da portare con sé ovunque.
1: Ma perché?
0: Perché sono perché è arte, Nino. Non è che la porti in giro al supermercato.
1: Prosegui, non interrompo più.
0: È stata presentata all'interno della collezione dedicata proprio alla città di Roma, che ha preso ispirazione dai suoi monumenti e dalla sua storia. Solo Dolce & Gabbana.
1: Potevano fare una cosa del genere. Sì.
0: È positivo, non è negativo.
1: No, certo, non metto in dubbio. Propongo anche i pantaloni Colosseo.
0: Pensa.
1: Con dei buchi grandi, un po' da una parte un po' più lunghe, da una parte un
0: Top
1: po' più
0: Rapacis.
1: Bello, molto bello.
0: Comunque, il prezzo della borsa non è stato reso pubblico, ma secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di un pezzo destinato a una produzione molto limitata, ovviamente, oppure su richiesta. Pensate quanto può essere difficile riprodurre su una borsa tutti i dettagli della Fontana di Trevi, che è articolatissima.
1: Tutti i turisti intorno.
0: Guarda
1: che diventa complicatissima.
0: Non ci sono i turisti intorno.
1: Quelli che vanno a prendersi le monetine buttando con la manina dentro. Pensa quanto deve essere complicato riprodurre tutto questo.
0: Ma perché devi spoeticizzare un atto così d'arte deliberato?
1: Non spoeticizzo nulla. Continuo a non capirne la necessità. Per me una borsa deve essere larga, comoda e con delle tasche.
0: Ma la moda è arte, come dire che non capisci l'arte moderna. Ma è ovvio che non la, magari il quadro astratto non lo capisci.
1: No,
0: però
1: è ovvio che non capisci l'arte, è ovvio. In effetti.
0: In generale.
1: Ma non lo metto in dubbio.
0: C'è J-Ax, siete con noi e questa è Italia Starter Pack.

0: A pochi chilometri da casa loro è ancora più bello ascoltare i Negramaro che hanno raccontato questa meravigliosa stagione nel modo migliore possibile. Estate su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Invece parliamo di un'altra band in realtà, fatta da delle ragazze molto brave, le Bambole di Pezza, che proprio
0: le BDP
1: che martedì l'1, quindi primo di settembre, hanno aperto il concerto a Assegrate a Milano degli Hollywood Vampires, che è questa band composta da Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp.
0: Super concerto, super atteso, tra l'altro bissato poi il giorno dopo ad Este, in provincia di Padova, dove di nuovo le Bambole di Pezza hanno dato il loro contributo. La chitarrista delle BDP, Morgana, ha confessato di essere una fan sfegatata di Joe Perry, degli Aerosmith in generale, e quindi anche di aver realizzato un suo piccolo grande sogno.
1: E quindi le Bambole hanno proposto una serie di canzoni tra il loro repertorio vecchio e nuovo, e poco prima di Resta con me, la canzone con cui hanno debuttato a Sanremo, ve lo ricorderete, pochi mesi fa, c'è stata anche una proposta di matrimonio tra il pubblico.
0: Sì, bello, ci sta, può essere, era un momento abbastanza romantico. Hanno anche cantato questa, che si chiama Porno, in cui hanno chiesto al pubblico di cantare tutti quanti insieme. Il ritornello viene facile perché

0: ed è il titolo della canzone delle bambole di Pezza, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sempre in diretta dal Salento con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Shh. Sotto di noi si sente anche lo schiuma a parte, perché qua.
0: Ma fammi sentire.
1: Senti, senti.
0: Anni ancora.
1: Qua c'è uno schiuma a parte, ci si diverte e continuiamo a divertirci per tutta la giornata.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce.

0: e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Olè, Flamenco Paranoia con Samurai J su Radio Italia Solo Musica Italiana. Firmatevi sempre quando scrivete al 331 995 0095, il nostro numero per SMS e WhatsApp, così oltre a potervi leggere possiamo salutarvi.
1: Per esempio,
0: questa amica, questi amici.
1: Sì, scrivono: mi tenete compagnia mentre lavoro e tra 15 giorni saremo anche noi ad Elimini al Bravo, quindi qua dove siamo noi in questo momento.
0: Amici nostri, troverete un mare bellissimo.
1: Clamoroso, cucina buonissima.
0: Cucina buonissima. E guarda, io sono...
1: grande accoglienza.
0: Ci stavo pensando prima, perdonami, apro e chiudo una parentesi velocissima. Questa sera che facciamo uno dei nostri giochi di Radio Italia in terrazza,
1: sì,
0: ho dei meravigliosi pantaloni neri che quando sono partito mi andavano.
1: Adesso no,
0: spero, no, non so, dopo
1: devi fare la prova.
0: Spero.
1: Vediamo se
0: si mangia proprio bene.
1: Domani ci fai sapere se chiudi il bottone. Nel frattempo questa canzone qua che stiamo per ascoltare, oltre al fatto che sia storica, del 1987, vede insieme Tozzi e Raff e si chiama Gente di Mare. A noi

0: Giulio e Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. Ascoltati con l'ultima canzone.
1: Potrebbe essere l'ultima canzone, no, per Raffaele, Elena, papà Tonino, mamma Giusy e il piccolo Elias, che stanno lasciando Lecce. Tra pochi chilometri lasceranno l'Italia per tornare a Monaco. Potrebbe essere l'ultima canzone, ma se vi scaricate la app di Radio Italia o mettete radioitalia.it, il nostro sito,
0: canzoni per sempre,
1: e ci potete ascoltare anche da Monaco.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
14: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
15: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
18: Famila, tutto un altro sottocosto.
19: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: scatola. C'è anche Laura Pausini su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove finalmente, a grande richiesta, torna la rubrica Radio Italia per il sociale a cura di Daniela Cappelletti. Prego.
1: Ma perché? Vabbè,
0: questa è una notizia di quelle che puoi raccontare al bar e agli amici.
1: Sì.
0: Se vuoi essere a livello così normale come noi, oppure puoi giocartela bene, puoi salire in cattedra.
1: Mi sa che sono a livello bar amici. Io comunque. Sappiamo tutti che il Monte Everest sta perdendo del ghiaccio, non è una novità, perché purtroppo c'è il cambiamento climatico, una serie di cose.
0: Signora mia, il cambiamento climatico.
1: Insomma, non approfondiremo in questa sede, però negli ultimi anni in realtà c'è un altro problema per quel monte lì, che forse è il più visitato al mondo perché ama quel genere di turismo, ovvero l'enorme afflusso di persone che hanno iniziato ad avere questo impatto più evidente sulla montagna. Che significa però?
0: C'è addirittura un articolo su uno dei giornali più importanti del mondo, il New York Times, che ha messo in luce il fatto che moltissimi di questi ghiacci si sciolgano per la pipì.
1: Sì, perché le persone, non è che c'è la toalette in cima all'Everest.
0: Io pensavo di sì.
1: No, Nino, non le hanno fatto, non hanno messo i bagni chimici.
0: Un bagno chimico potevamo
1: portare
0: sopra.
1: Non ci sono, Nino. Non ci sono, quindi le persone la fanno en plein air.
0: Sì.
1: Il problema è che falla un giorno, falla due, falla tre, falla in mille e la neve si scioglie.
0: Tra i dati, la pipì umana, l'urina, avrebbe contribuito alla perdita di circa 154 tonnellate di ghiaccio negli ultimi anni. Adesso non ti dico la toalette chimica che sarebbe la soluzione per tutti.
1: Però
0: ma
1: no.
0: Tu sei in cima all'Everest e dici: scusate amici, voglio andare un attimo a fare la pipì, vado dietro quell'albero. Vado dietro
1: ma lì si farà. Adesso io non sono stata mai sull'Everest, penso che lì lo sai che tutti dovranno fare la pipì prima o poi. Ti giri tu dall'altra parte se uno la sta facendo.
0: Si girano gli altri?
1: Secondo me sì, essendo che è tutta neve.
0: Comunque non accetto il fatto che tu non ci sia mai stata. L'anno prossimo invece di venire qua con noi vai sull'Everest,
1: guarda,
0: e poi ci riporti esattamente la situazione.
1: Tu vuoi sbarazzare di me,
0: anche
1: questo è. Cosa

0: Mahmood con Sottomarini su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato il momento di tornare a Cologno Monzese. Ciao Giuditta.
1: Di ritrovare Giuditta.
2: Ciao. Buonasera.
1: Ciao Giudi, come va?
2: Tutto bene. Adesso meglio, guarda.
1: Abbiamo portato un po' di fresco del Salento.
2: Sì, devo dire di sì. Ma poi ci sono delle presenze meravigliose in regia in questo momento.
1: Non vi so dire. Pollo lì, no?
2: C'è pollo.
0: Ci sono le galline? Eccole.
1: Buon rastrello.
2: Mi riferivo a quelle.
0: Ora sì, capito? Le presenze meravigliose sono le galline del pollo.
1: Sono sempre una grandissima compagnia.
2: Sono le sue groupies.
1: Certo.
0: Sì, sì, sì.
2: Bellissimo.
1: Oggi non l'abbiamo salutato per bene, ma noi invece eravamo qui con Ambro.
0: Ah,
1: no, meno male. Là,
2: perfetto.
1: Ci ha fatto
0: legge. Anche oggi l'abbiamo fatto.
1: Torniamo domani fra le 16 e le 18 per passare un'altra giornata insieme, ma anche sabato poi.
0: Anche sabato facciamo la stessa cosa nel pomeriggio. Per adesso invece, per le prossime 3 ore c'è Giuditta e noi ci sentiamo domani, Giudy e tutti voi.
2: A domani.
1: A domani.
0: Ciao.
1: Le 18 ed un minuto.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tragedia in un appartamento di Finale Ligure, un uomo uccide a colpi di pistola la moglie, il figlio e poi si suicida. I motivi del gesto in un biglietto trovato dai soccorritori. Politica italiana divisa sul pericolo russo, Meloni chiede risposte efficaci, la guerra ibrida c'è, è in corso, dice Tajani, ma per Lega e 5 Stelle sono solo paranoie. In Europa è allarme per la minaccia di Mosca, il Cremlino prova a spegnere le tensioni con Berlino, Bruxelles chiede di limitare i visti turistici, un accordo con Kiev è possibile, dice Putin. Vannacci indagato dalla procura militare, il generale sarebbe accusato di ricostruzione del partito fascista e violazione della legge Scelba. La crisi dei migranti, drammatico naufragio al largo delle Canarie, ci sarebbero decine di morti, i profughi sarebbero rimasti in mare per 27 giorni. Lo scontro per il rilascio dell'uomo che ha abusato di una tredicenne a Torino, la NM critica Nordio, la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione. La famiglia suicida di Pietralata a Roma, oggi le autopsie sul corpo delle vittime per capire chi ha sparato, al vaglio degli inquirenti il denaro usato per i viaggi in Messico. Alla mostra del cinema di Venezia la giornata dei maestri, in gara Werner Herzog e Martin Donagh, fuori concorso Amelio, Clooney ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Zucchero Diamante su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata a tutti, io sono Giuditta Recco, fatemi salutare anche Antonio Larizza che è in regia anche oggi in questo orario che insomma i primi giorni posso dire che era inedito, adesso mi sto anche un po' abituando a questo orario che va dalle 18 fino alle 21. Secondo me questo tra l'altro è proprio l'orario del chill, come dicono i giovani, no? Cioè perché è l'orario aperitivo, organizzazione della cena, è l'orario in cui ci si rilassa un po' di più. Invece stavo facendo caso anche a un'altra cosa in questi giorni. C'è un argomento che è sempre stato l'argomento deputato, diciamo, ai discorsi da ascensore, ai discorsi da bar, che è il tempo, no? Cioè che tempo fa? Le temperature, la pioggia, la mancata pioggia. Ecco, questo argomento durante questa estate, devo dire già un po' dalla scorsa, ma quest'estate soprattutto, è passato da essere un argomento da bar ad essere una cosa molto seria, di cui si parla in maniera molto seria, e come spesso succede quando un argomento diventa molto importante, diventa anche preponderante nella vita di tutti, succede che circolano le fake news. Io adesso non so se sia una fake news, ma mi è capitato di sentire qualche minuto fa, una persona mi ha detto: questo caldo andrà avanti fino a febbraio. No, no, fino a febbraio no, fino a febbraio non ce la possiamo fare. Cioè, per quanto mi piaccia l'estate non ce la posso fare. Però è diventata veramente una cosa seria di cui parlare. Ho sentito che comunque affrontavano l'argomento anche Daniele ed Emiliano, che sono in diretta da Alimini. Noi non ne parleremo, cioè abbiamo esaurito qui in questi pochissimi minuti in apertura l'argomento clima, però abbiamo un sacco di altre cose di cui parlare, abbiamo anche tanto tempo per farlo perché ci sono 3 ore davanti a noi, ma io direi che senza indugio possiamo iniziare, e iniziamo con Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi. Questa è La Costiera Amalfitana.

0: Sempre su Radio Italia, solo musica italiana, c'è un'emozione, sì, possiamo definirla un'emozione, che di solito viene, a cui viene data un'accezione negativa, no? Però io in realtà non la trovo così negativa, perché è una sensazione che in realtà non mi dà così tanto fastidio, ed è la nostalgia. Ecco, la nostalgia noi l'abbiamo sempre associata all'età adulta, comunque quando abbiamo un po' di anni che sono passati, che ci siamo lasciati dietro le spalle, ma le cose stanno cambiando. E vi dico i dettagli fra poco.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quando ci fa sentire così.

0: Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
9: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Arisa, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia. Solo musica italiana. A Tu per Tu con Arisa. Solo su Radio Italia TV.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con l'MC Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Cabana Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Stavo parlando prima della nostalgia, no? Questo sentimento che noi abbiamo in qualche modo sempre associato all'età quantomeno adulta, se non anche con chi è ancora più avanti negli anni. Però la nostalgia sta colpendo, tra virgolette, perché io non lo trovo un sentimento, un'emozione così negativa, anche tanto i giovanissimi. E la cosa sorprendente, ne abbiamo parlato parecchie volte, è che provano nostalgia per un'epoca che non hanno vissuto, perché i ventenni iniziano ad essere nostalgici degli anni 90 e 2000, che sono anni che o hanno vissuto non nel pieno della propria coscienza, in altri casi proprio non li hanno vissuti per niente. E questa cosa è stata veramente indagata. Il 29 agosto del 2026 l'Atlantic ha pubblicato un approfondimento sul cosiddetto scrolling backlash, cioè il rifiuto verso tutti i dispositivi digitali, verso tutto quello che ci permette di fare il cosiddetto scrolling, quindi di stare sui social o comunque di utilizzare un dispositivo digitale per in qualche modo interfacciarci con gli altri. Questa cosa fa il paio con l'aumento delle vendite dei CD, perché dei vinili ce ne eravamo già accorti, però è veramente allucinante, bellissimo che stiano aumentando le vendite dei CD, e poi anche l'aumento dei telefoni cosiddetti stupidi. Cioè i telefoni che non sono smart, quelli con i tasti che ti permettono di mandare al massimo gli SMS. E la cosa che mi faceva riflettere è che abbiamo passato quasi 20 anni a cercare di eliminare gli oggetti dalla nostra vita, no? Abbiamo cercato di assemblare tutto nello stesso oggetto, quindi foto nel telefono, musica nel telefono, libri nel tablet, biglietti del treno sul telefono, carte sul telefono, e adesso sta succedendo l'opposto, cioè stiamo tornando a voler possedere delle cose vere che occupano sì spazio in casa, però hanno un sacco di cose positive, non hanno bisogno di password e soprattutto non hanno bisogno di abbonamenti. Su questa cosa ci sarebbe da riflettere. Irene Grandi, La tua ragazza sempre.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Amici, amiche, la sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia Dolci in Forno con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani. 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernest Nam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Eugenio Massari nella prova tecnica. L'appuntamento è da domani in prima serata su Real Time Canale 31. Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale di Bake Off Italia Dolci in Forno.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
8: Puoi provare Meclon!
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
14: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
16: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
15: Fuori tutto? Fuori subito!
16: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
20: Oi, oi.
19: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti. Il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
23: Sono Gianmarco Tamberi.
24: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
23: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
24: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
22: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.

Vasco Rossi, Il mondo che vorrei su Radio Italia, solo musica italiana. E si avvicina il weekend del Gran Premio di Monza, insomma si sa, questa è cosa risaputa, e tra i piloti più attesi c'è sicuramente il ferrarista Charles Leclerc. L'ho detto alla francese, Leclerc, che in un incontro a Milano ha anche parlato di musica, perché ha detto che in genere ascolta la musica per darsi la carica prima delle gare, e ha detto che farà lo stesso anche in Italia. Però ha detto che proprio per la gara in Italia, ma comunque è un artista che gli piace molto, ha detto io prima della gara in Italia preferisco cantare in italiano, e uno degli artisti che ascolto di più si chiama Ultimo, però per fortuna non sono superstizioso, perché per chi fa il mio mestiere il suo nome non suona benissimo, effettivamente Ultimo, perché deve fare una gara di Formula 1, però le sue canzoni sono bellissime, ne ascoltiamo una, si chiama I tuoi particolari.

Baby K, Tuca Macarena su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo ancora 2 ore davanti a noi di musica e parole. Ci saremo io, Giuditta Recco, Antonio Larizza in regia. E adesso sono le 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature ampiamente sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature piuttosto elevate. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bellissima Rimmel di Francesco De Gregori su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, mi sa che ne avevamo già parlato di questa cosa, però per chi non lo sapesse, lo ripetiamo: in Giappone, dopo il matrimonio, la coppia deve avere un solo cognome, cioè entrambe le persone che si sono sposate devono avere un solo cognome. Attenzione, non deve essere per forza il cognome del marito, eh. Si può scegliere anche di utilizzare il cognome della moglie, però di fatto entrambe le persone cambiano cognome, anche proprio sulla carta d'identità, quindi uno dei due cognomi va inesorabilmente perso. E quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che stanno iniziando a nascere degli eventi di appuntamenti al buio dedicati a persone che hanno già lo stesso cognome. Cioè, praticamente bisogna incontrare qualcuno che abbia lo stesso cognome tuo per evitare che uno dei due debba cambiarlo dopo le nozze, così non si cambiano i documenti, rimane tutto invariato. Ma è una roba seria, cioè gli incontri sono organizzati da un'associazione che sostiene la possibilità di mantenere cognomi diversi nel matrimonio, quindi c'è anche il fine di cambiare in qualche modo la legge, no? Se ne parla di questa agenzia di appuntamenti, e quindi si spera che si sensibilizzi in qualche modo il governo nel modificare questa legge. Però c'è anche una società specializzata in matchmaking, quindi una società che si occupa di fare un po' da agenzia matrimoniale. Tra marzo e maggio si sono svolti diversi appuntamenti a Tokyo, mentre a giugno è stato organizzato anche un incontro online solo per le persone con il cognome Suzuki, che pare essere molto diffuso in Giappone. L'iniziativa nasce ovviamente dalle difficoltà legate al cambio di cognome, però io stavo pensando questa cosa. Allora, c'è l'agenzia di dating, no? E tu devi mettere come lo voglio io il mio compagno. Allora, lo voglio biondo, con gli occhi azzurri, poi gli devono piacere i libri, la musica, eppure lo stesso cognome. Cioè, forse è meglio rimanere singola a sto punto, non lo so, rinuncio.
1: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

0: vita. I ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato un messaggio da parte di Gabriele da Pisa che dice: stavo ascoltando che parlavate del fatto dei cognomi in Giappone, che insomma le persone, visto che uno dei due una volta sposati deve cancellare il proprio cognome perché se ne può utilizzare soltanto uno, e dice: visto che le persone si cercano qualcuno col cognome uguale per non cambiare il cognome sul documento, ma facendo così è facile trovare i parenti. E questa è una cosa a cui io non avevo pensato, però sono andata ad informarmi in rete, e proprio per questa usanza di portare avanti solo uno dei due cognomi, i cognomi diffusi sono molti meno rispetto ad esempio ai cognomi che ci sono in Italia. Quindi sì, ma non tanto quanto in Italia. Credo di essere stata abbastanza esaustiva. Mi sento anche proprio professoressa in questo momento, guarda.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te il regalo: un tablet Galaxy Tab A11.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal

vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore mio, non piangere.

Achille Lauro in Viaggio verso il Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, c'è da dire che ci sono alcuni artisti che insomma interpretano i loro tour, le loro tournée proprio come una prova fisica. Poi ce ne sono altri che invece, non paghi di quello che succede sul palco, fanno delle prove fisiche anche giù dal palco. Mi sa che avete già capito di chi vi parleremo fra poco, perché adesso c'è Sal da Vinci con Fuga d'amore. Tu per

0: Tommaso Paradiso, forse su Radio Italia solo musica italiana. Vi ho accennato prima che già per alcuni artisti il tour è una prova dal punto di vista fisico. Jovanotti non solo fa il tour, ma sta anche attraversando tutto il Sud Italia in bicicletta tra una tappa e l'altra del suo Jova Summer Party. Dopo Napoli lui avrebbe dovuto dirigersi direttamente verso Roma, ma il tour lo porterà invece a Bari, dove il 5 settembre recupererà la data cancellata di Barletta. Vi ricordate, ve ne avevamo parlato. E così Jova ha trovato una sorta di escamotage per non dover fare in bici anche tutto il tragitto fino alla capitale. A Roma farà solo un giro simbolico, 60 km. Se faccio 60 km in bicicletta mi portano via col 118. Comunque lui farà questo giro simbolico di circa 60 km attraverso alcuni dei luoghi più importanti della sua vita, dalla casa dove ha vissuto per 19 anni in via Porta Cavalleggeri fino al Circo Massimo. Sui social poi Jova ha anche specificato che saranno una sessantina di chilometri per riassumere una sessantina d'anni, in effetti ci stava. E poi ha raccontato la sua esperienza in bicicletta nel sud Italia, definendola un viaggio fatto di paesaggi, cibo, quello ce ne eravamo accorti, tanto cibo, incontri e soste, capace di trasformare anche la fatica in qualcosa di bello, come sempre molto poetico. Jovanotti, che adesso ascoltiamo insieme ad Alfa, questa è Buon Vento.
1: È un po' di

0: Ermal Meta, Ragazza Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Lo sapete, fino al 5 settembre noi di Radio Italia solo musica italiana siamo in onda dal Bravo a Limini in Puglia, dirette animazione Bravo e Radio Italia, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi c'è Arisa. Tutte le info le trovate su radioitalia.it. Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it. Chi è bravo si vede.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
12: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre con una spesa di almeno €35 ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
13: La spesa intelligente.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: collare.
1: Gali Barcellona su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello, ritorniamo a parlare un po' di tennis, perché agli US Open sta succedendo praticamente di tutto. È qualche giorno che ci sono notizie che arrivano e che riguardano svariati tennisti, e una delle scene più belle in questi giorni ha visto protagonista il russo Daniil Medvedev. Lui ha vinto un punto durante il suo match di secondo turno, ma ha dovuto ripetere questo punto perché durante lo scambio dei passerotti, ma una scena di una tenerezza, amici e amiche, questi passerotti si sono posati sul filo della rete e sono stati lì alcuni secondi con la pallina che li sfiorava da una parte all'altra, perché i tennisti stavano giocando, c'erano questi passerotti appoggiati sulla rete e poi sono volati via. Medvedev pensava che l'arbitro avesse visto i passerotti e che avrebbe fermato il gioco. Dopo aver vinto il punto, averlo sentito gridare stop, replay the point, è letteralmente esploso e ha detto anche che è nella top 5 degli episodi più curiosi che gli sono capitati in carriera. Comunque, voglio dire, con quello che costano i biglietti per andare a vedere gli US Open, devo dire che i passerotti avevano veramente dei posti di tutto rispetto. Angelina Mango con Marco Mengoni, questa si chiama Canto d'amore.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda Nostalgia su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo ancora un'ora davanti a noi. Questo significa che sono le 20 e 2 minuti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Tragedia nel Savonese, trovati in un'abitazione di Finale Ligure i corpi senza vita di padre, madre e figlio minorenne, in casa un biglietto firmato dall'uomo. Politica italiana divisa sul pericolo russo, Meloni chiede risposte efficaci, la guerra ibrida c'è, è in corso, dice Tajani, ma per Lega e 5 Stelle sono solo paranoie. In Europa è allarme per la minaccia di Mosca, il Cremlino prova a spegnere le tensioni con Berlino, Bruxelles chiede di limitare i visti turistici, Putin un accordo con Kiev è possibile. Futuro nazionale, in corso un'indagine della procura sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci, la difesa non ravvisabili reati, confidiamo in archiviazione. La famiglia suicida di Pietralata a Roma, sparare il padre ma non si esclude il ruolo della madre, acquisiti PC e telefonini in casa, si indaga sui conti bancari. Canarie, barca con 130 migranti partiti dal Gambia alla deriva per un mese. A bordo trovate solo 44 persone vive, tra le vittime anche una neonata. 83esima mostra del cinema di Venezia. Applausi per John Malkovich, per Wild Horse 9 in gara anche la pellicola di Werner Herzog, a meglio fuori concorso. Agli US Open di tennis, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Domani le prime libere del Gran Premio d'Italia Monza. Il leader del mondiale Antonelli partirà ultimo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Campania, sulla statale 90 delle Puglie, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio Passo di Mirabella. Direzione Incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, ci sarà tratto chiuso per lavori in corso dalle 21 di questa sera alle 7 dell'11 di settembre tra l'incrocio Vallese e l'incrocio Zevio. Sardegna, statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per incidente sull'incrocio Sesto in direzione incrocio Porto Torres. Trentino Alto Adige, sulla statale 47 della Valsugana, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Campiello di Levico, direzione incrocio Padova, strada statale 11 Padana Superiore. Sempre nel Trentino, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, code causa deviazione sull'incrocio di Vezzano, direzione incrocio Cremona, strada statale 10 Padana Inferiore. Nel Veneto, sulla statale 47 della Valsugana, ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 7 del 14 alle 18 del 16 di settembre tra l'incrocio Carpane e l'incrocio Pianello, confine Vicenza-Trento, direzione incrocio Trento Nord, uscita 9 tangenziale di Trento. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Mahmood Blanco, Brividi su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ormai è un dato di fatto, le chat, cioè ChatGPT, cioè le intelligenze artificiali, cioè quelle lì, dai, l'intelligenza artificiale, qualsiasi voi utilizzate, sono entrate a far parte delle nostre vite. È così, non c'è nulla da fare, però, come sempre, quando arriva uno strumento nuovo da utilizzare nel

corso della giornata ci sono persone che lo utilizzano in modo creativo, in modo strano, in modo stupido anche a volte, dai, sì, perché è così, non c'è niente da fare. Ci sono alcune storie che mi hanno abbastanza lasciato così interdetta, perché l'utilizzo normale che si fa dell'intelligenza artificiale di ChatGPT è, non lo so, fare un calcolo veloce, magari hai davanti un foglio da cui devi estrapolare determinate cifre, determinati numeri, puoi fare una foto e darla a ChatGPT e fare analizzare. Però ci sono tantissime persone che stanno utilizzando ChatGPT per capire come scegliere l'anguria più dolce. Cioè, c'è la gente nei supermercati che fa le foto alle angurie e dice a ChatGPT: questa? Vado? Posso? È buona? Un'altra cosa che però già sapevo è l'analisi delle chat con la persona di cui, insomma, in qualche modo siamo innamorate. Tu carichi tutta la chat e dici: ma secondo te, chat, funziona o no? Questa relazione sa da fare o no? Ma la cosa più eclatante in assoluto è successa a una donna greca che ha fatto analizzare a ChatGPT i fondi del caffè, che è già una roba difficilissima da fare senza ChatGPT. Ha fatto la foto ai fondi del caffè, li ha fatti analizzare a ChatGPT e ChatGPT ha beccato il tradimento del marito e ha detto anche il nome dell'amante, cioè ha beccato anche l'iniziale del nome dell'amante, e insomma pare che il tradimento ci fosse davvero. Quindi io non so, forse ChatGPT è meglio del mago do Nascimento, bisogna fare un'analisi su questa cosa, io non ho ancora capito bene. Una cosa che so per certo però è che adesso c'è Ernia, questa è Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Loredana Bertè e La Luna Bussò su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che c'era una donna in onda, perché c'era Loredana Bertè, dall'altra parte ci sono io, sono Giuditta Recco, mi sono dimenticata di salutare Lidia Maria Tarsitano, che è in regia, che ha dato il cambio ad Antonio Larizza, che salutiamo. Così abbiamo fatto un momento girl power, che ci piace sempre tanto, dai.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre, con la promo Maxi Risparmio, ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Giovedì 2 su Radio Italia, solo musica italiana. Allora io volevo parlare di questa cosa che sta prendendo piede molto negli Stati Uniti. Se ci avete fatto caso, ieri abbiamo parlato delle collezioni, no? Delle persone che collezionano cose strane, ed è uscito fuori che c'era un'ascoltatrice che collezionava bambole. Quelle però, diciamo, di porcellana, no? Quelle che io trovo anche un po' inquietanti. C'è però un'altra tipologia di bambole, che dai, la bambola più famosa del mondo, no? La Barbie. Quelle tipo Barbie, perché ce ne sono svariate tipologie, anche se la Barbie è la più famosa in assoluto, e queste bambole hanno fatto sì che prendesse il via una moda che sta spopolando negli Stati Uniti, ma io prevedo che arriverà anche qui in Italia, che si chiama doll dressing. Sono persone che scelgono, comprano e collezionano vestiti per le proprie bambole. Molte persone addirittura li fanno proprio a mano e costruiscono, poi postano i video anche sui social.

0: soprattutto su TikTok, come era inevitabile, le fotografano e in Italia è appena partito un contest dedicato al rapporto con le bambole con partecipazioni da diversi paesi. Allora, io la trovo una cosa indubbiamente un po' strana, perché questo è indubbio, nel senso che... Però effettivamente, se sei una grande fan della moda o un grande fan della moda, però non ti puoi permettere determinati vestiti che nella versione da indossare noi costano troppo, ci sono le versioni per le bambole. E voglio dire, non è proprio la stessa cosa, perché poi non puoi andarci all'aperitivo chiaramente con il vestito della bambola, però almeno qualcuno vestito bene, con quel vestito che tu vorresti tanto in casa, c'è. È la Barbie, ma fa lo stesso, dai, va bene lo stesso, come diceva Elio Lundini. Io mi accontenterei. Allora, visto che abbiamo parlato della Barbie, che c'è anche un film molto famoso che si chiama proprio Barbie, scopriamo cosa c'è al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Julie Combrash, serenamente su Radio Italia, solo musica italiana. E dobbiamo fare un po' il punto sui concerti, ce ne sono ancora di concerti estivi che stanno girando per l'Italia, ne parliamo fra poco.
1: Spin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a 59,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia.

0: quando una storia ti parla davvero.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Businessman. Dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Domani sera siamo arrivati finalmente alla data di cui stiamo parlando da un sacco di tempo. Biagio Antonacci torna al Vittoriale degli Italiani per una serie di concerti, proponendo uno spettacolo un po' più intimo e acustico, accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d'archi. Deve essere una cosa, tra l'altro, di una classe infinita. Lo avevamo già anticipato, lo ripetiamo: sarà protagonista di 10 serate all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, con il suo tour Unplugged 2026. Per l'artista non si tratta in realtà di una novità, aveva già scelto il Vittoriale per una serie di concerti nel 2024 e proprio quell'esperienza nel 2024 lo ha spinto a tornare in quel luogo, che è veramente magico e poi anche bellissimo proprio dal punto di vista estetico. Il ciclo di concerti arriva a poche settimane dall'uscita del suo nuovo album, che si chiama Mustang, atteso il 25 di settembre, e quindi, insomma, vabbè, dai, lo dico come al solito, per tutte le informazioni non soltanto sui concerti di Biagio Antonacci ma su tutti i concerti che riguardano la musica italiana, potete andare sul nostro sito radioitalia.it. Allora, visto che abbiamo parlato di lui, lo ascoltiamo. Sognami. Che questa...

Samurai J, ossessione su Radio Italia, solo musica italiana. Con questo è tutto per quanto mi riguarda. La musica italiana mica si ferma, continua, eh. Però io, Giuditta Recco, vado via, ritorno domani alle 18. Volevo ringraziare Lidia Maria Tarsitano che è stata in regia, tutti voi che siete stati all'ascolto, e a domani. Sono le 21 e un minuto. Solo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 700.

126 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Omicidio suicidio a Barberino del Mugello, uccide l'ex compagna e si butta dal cavalcavia della A1, la donna aveva dato l'allarme, invano. Tragedia nel Savonese, trovati in un'abitazione di Finale Ligure i corpi senza vita di padre, madre, figlio minorenne, in casa un biglietto firmato dall'uomo. Europa in allarme per le minacce di Mosca, il Cremlino prova a spegnere le tensioni con Berlino, Bruxelles chiede di limitare i visti turistici, Putin un accordo con Kiev è possibile. Politica italiana divisa sul pericolo russo, Meloni chiede risposte efficaci, la guerra ibrida è in corso, dice Tajani, ma per Lega e 5 Stelle sono solo paranoie. La procura indaga sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci, la difesa, nessun reato ravvisabile, Crosetto, accertamento, non è un'indagine. Canarie, barca con 130 migranti, partita dal Gambia, resta alla deriva per un mese, a bordo trovate vive solo 44 persone, tra le vittime anche una neonata. Secondo giorno alla Mostra del Cinema di Venezia, applausi per John Malkovich, per Wild Horse 9, in gara anche la pellicola di Werner Herzog, Amelio fuori concorso. Agli US Open, Dardelli al terzo turno, eliminato Bellucci, in campo Musetti e Cobolli. Domani le libere del Gran Premio d'Italia a Monza, il leader del mondiale Antonelli partirà ultimo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
6: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
1: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro il vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

terpa. Prigionieri da scava fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 4 settembre 2026. Prima rovescia il bidone, poi molla un cartone. Operatrice ecologica picchiata da un uomo a Torino che aveva rovesciato un bidone. Il trentenne si è accanito anche contro la polizia locale. Report: il direttore dell'approfondimento Rai Corsini ha indicato in Claudia Di Pasquale la co-conduttrice del programma di Rai 3. Ciao ciao Sigfrido. Carburanti verso la proroga del taglio delle accise per tutti fino al 10 di settembre. Tenta di avvelenare lo zio per l'eredità ad Alessandria, arrestata una 38enne. Morta a Catania, indagato il compagno, la 33enne è stata trovata impiccata in casa. A Milano, nuova perquisizione al Palazzo di Giustizia, un funzionario girava soldi alle cosche. Il controesodo, bollino rosso per questo weekend. Ma tornando ai carburanti, i prezzi sono ancora in salita. La benzina è arrivata a 2,124 euro al litro e il gasolio a 2,221 in autostrada. Putin: la guerra con Kiev si può risolvere, ma complica la minaccia sui voli civili. Intanto il Cremlino smorza sulle relazioni della Germania dopo l'alta tensione per i droni a Lipsia. La Russia non avvierà un declassamento. Il caicco che naufraga alle Canarie, una ottantina di morti, 128 migranti, 26 giorni alla deriva, partiti dal Gambia, 45 in salvo. I raid Iran sulle basi americane negli Emirati Arabi, dice Teheran, gli attacchi anche in Kuwait. Il governo Meloni eguaglia il Berlusconi 2, oggi il record di longevità è la festa. Fratelli d'Italia celebra il traguardo con un opuscolo e un video. Più di 1,3 milioni di occupati in 1413 giorni, rivendica la Meloni. È morta Gloria Steinem, scrittrice, attivista, icona del femminismo. Si è spenta a 92 anni nella sua casa di New York. Addio Gloria, lei è stata davvero una testimone del suo tempo, del nostro tempo. Non sarà dimenticata, signora. Chiuse le indagini su Cinturrino, verso il processo per omicidio premeditato. L'ex poliziotto sparò da 30 metri un colpo ammazzando un pusher di 28 anni a Milano. Dice Pietrangelo Buttafuoco, il capo della mostra del cinema. E voglio precisare una cosa, siamo un po' tutti naufraghi alla deriva. Ciò che sembra mancare a questa umanità è una direzione di senso. Chi siamo? Dove vogliamo andare? Che modelli di convivenza vogliamo costruire? Pietrangelo, una filosofia dopo l'altra. Lo sport con la pallavolo, europei femminili, l'Italia invincibile, batte la Svezia ed è in semifinale con la Polonia. Ragazze della pallavolo, siete alte, siete forti, siete belle, avete sempre vinto e continuerete a vincere, certo, dai, dai. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, anche qui i successi a go-go per la rappresentativa italiana, piovono medaglie. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.